No, da Tina Nolfi. Tes man quinti storges a mes chavels e beda scusin cüfan insemble il scuffel, creont il saut dal moment. Che artists!

0: Proverbis. Iliom peins pil plait, ed il bov per la corna.
1: I vegna avant, c'è miccia tant cun ir intuorn, sinc contra gli aut ci tocca pro la gromma. In ven l'ora di main ci deir un tempo in giocere, surniva davant quest la snoglia l'omma.

Vitta, da Jon Guidon. La vitta es ler, e tu, uman, tu es sul ciomp il semnadur. O butta sems lugeins e buns, i semna duna in amur, cia tia frue saia gran, e nazi zagna e cerduns.

0: Les novitats ter RTR.
1: E quai en les lingues grasses de questa damaun? Audrey Vero è la nova campionessa europeica sur la distanza de 12 meters. Ed en l'Indonesia alla terra strembli, almeno 2 persone sono morte. Iela Sis, mes nome Alexi Beseglia, bien di insieme. Il campionato europeo dell'atletica leva a Birmingham diventa una storia di successo per gli atleti e le atlete svizzere. Ihr Seira a Audrey Vero facile medaglia d'aur sulla distanza di 12 meters. Con un nuovo record europeo, ella tenne in distanza sia più ferme concorrenti, Keely Hodgkinson della Grande Britannia e Femke Bruders-Boll del Pays Bas. Suente se triumph e la donna de Fribourg sorprendida.
2: Ich muss ein bisschen Schlaf haben, prozessiert, was da has passiert. Aber ich bin sehr glücklich.
1: De Sper Vero en 2 ulteriore Svizzere corrides en il final. Valentina Rosemilia a fatto il plat 7 e Veronica Vancardo è venida ottavla. Per una seconda medaglia svizzera procura ieri sera Timothée Mumenthaler en la corsa su 200 meters. E la fatto bronze. In verso essere il genevrin manegia, el sa in zig di gilus che l'aie perse il titolo del 2024.
3: Ah, y a un peu de déception parce que je perds mon titre. Mais en vrai de vrai, c'est... Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu du niveau comme ça sur 200 mètres en Europe, donc il faut aussi savoir apprécier la médaille de bronze.
1: Tentan saie in lung temp che una corsa de 200 meters en l'Europa a gigin tal livel. Per questo pia l'era stimale medaglia de bronze. Tutti in spercio momentale è sta italian Esusa De Salu. Uscia ha da 2 medaglie di bronzo. Ad aur è curi il tudesci Owen Anza, ad argent il brit Sanel Hughes. Il grigium William Reais ha stuisse contenta con il platz oggi. Sente l'accidente nel tunnel de base del Gotthard avant 3 sons, dati os controllos de sicurezza pli severes per vaguns de vicire. A quai en se convenite le autorità europeiche e la branche. Le controlle dei vaguns de vichire doen succede plus events. Finos era l'interval per controllater 660 mkm. En l'avenir doe quai esser tutte no tip de roda, mincia 50 mili fin 300 mkm. Le nuove regole dati per vidina intervenzione della Svizzera. Ossen l'exterior, ter ingreff der Trembel de 7,7 avant la costa dell'Indonesia, an almain 2 persones pers la vita. So entran ins registrein pliras regions ondes de tsunami de fine din meter autezza. In avvertiment de tsunami an las autoritats aboli, so entre 3 ures. Sin lins la Flores, che turists anguyent per fa excursions en laua, empart din bejec crudanzen semen. In ospital an las autoritats lascia evacuas come sira de precauzion. Il Stades Unitz e l'Iran meinen in dispite verbale per la via de Hormuz. Il president american Donald Trump ha dichter in termine a New York che l'Iran specchia in terrada dolorosa. Suenta la guerra venia la declara la ruta de commerci importante sco territori american. Crittentà all'Iran refusa il splets de Trump. Le via de Hormuz saia e venia resta iranaisa, ha scritto il viceministro dell'exterior in iranais en les medias sociales. Ed anche Balapé, en la prima ronda della Coppa Svizzera, an 2 clubs della Super League da Irsaira, om a 2 angudegna. Il FCZ abbatti il FC Tucken della quarta Auta Liga, con 2 din. E Lausanne ha guadagnà contro il FC Kosova Neuchâtel della seconda Liga regionale con 6-0.
4: La meteo.
1: Fin il suente mezzdì fai un lentia 101 ore sulle IVA. L'ora compare Nadine de Plinivels e quels procurano per Plievia e d'incinzu Rizis. I vengono in giada ciao dots con fino a 34 gradi a Quira. La scuola di Ion muss il termometro fino a 30 gradi, la Savognin fino a 28 gradi e la Schlerigna fino a 25 gradi. Domani si per parte sulle Jiv trantarendati uradis e durizis. Il jindisch di ai Blersnivels e c'ha e la vegni bletsch. Le temperature van in zicche nervos.
4: Quai entstat es las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: La bonura der RTR. Cun sempre verts. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattore di musica, Dominique Pote.

0: RTL Impuls.
1: Mio nonno comincia buon'ora a bever caffè. Pi bot col tuff in città di veglia da Locarno, ozza pepi da struce cisa. Corcedere piccina e passantava la stede giù il Tessin, già verrei a bever caffè con mio nonno. Ma in giugno do caffè ad una mattina di 5 o 6 anni. Per quello era la nostra postazione una brioche, un kefir, un caffè ed un succo. Succo da paera, succo da persic, con le bottiglie piccine ci fem clac con avrir. Ed un espresso con cioccolatina per il nonno. Ed è d'una giugugente con le ciums duces, ma la brioche non era duce vuonda, usce che con ferbelz e linz al nonno survivi era d'una sia cioccolatina. Becia el, fava d'una gugent stinkels e basciattas. Magia, giava el. Usce che m'incetent andava la cioccolatina e tutto era in orden. Ma una volta moldò il palperi, plaiò bain bain e corcele aviert de badò cel dera vut. Il nonno vava già mangiò la cioccolatina. Ed avevo un trauma de cioccolatinas de caffè e non è mai più acceptò una cioccolatina de mio nonno.
0: Impulse.

0: Les novitats per RTR.
1: E quaien les lingues grasses de questa demaun? Audrey Vero è la nova campionessa europeica sur la distanza de 12 meters. Ed in l'Indonesia alla terra strembli almeno 20 persone sem mortes. Jelle set, mes nome Alexi Beseglia, bien dien semen. Il campionato europeo dell'atletica leva a Birmingham diventa una storia di successo per gli atleti e le atlete svizzere. Ihr Seira a Audrey Vero fatto la medaglia d'oro sulla distanza di 12 meters. Con il nuovo record europeo che la tennis in distanza sia più ferme concorrente, Kylie Hodgkinson della Grande Britannia e Femke Bruderspol del Pays Basque. Suent ses Triumph la donna de Fribourg sorprendida.
2: Ich muss ein bisschen Schlaf haben, prozessiert, was da has passiert. Aber ich bin sehr glücklich.
1: De Sper Vero en duas ulteriore Schweizers Corrides en il final dels 800 meters. Valentina Rosemilia ha fatto il Platz 7 e Veronica Vancardo è venuta ottava. Per una seconda medaglia svizzera ha procurato ieri sera Timothée Mumenthaler in la corsa su 200 meters. E l'ha fatto bronzo. In vers SRF al Genevrin Manegia, el sei in zicti gelus che l'ha perso il titolo del 2024.
3: Il y a un peu de déception parce que je perds mon titre. Mais en vrai de vrai, c'est... ça fait longtemps qu'on n'a pas eu du niveau comme ça sur 200 mètres en Europe, donc il faut aussi savoir apprécier la médaille de bronze.
1: Tentan sei in lung temp che una corsa da 200 meters in l'Europa aia di in tal livell. Per questo pia l'era stimale medaglia de bronz. Tutine sperci con momentale resta italian e susa desalu. Usci ai da duas medaglias de bronz. At aur e curil tudest Owen Anza, ad argent il brit Sanel Hughes. Il grejum William Rea is a stuisse contenta con il platz oggi. Senta l'accidente in il tunnel de base del Gotthard davanti a Isons, dati os controlli de sicurezza più severi per vaguns de vitire. A quaienza convenite le autorità europee e la branche. Le controlli dels vaguns de vitire duen succede più savens. Finos era l'intervallo per controllata 660 mili. In l'avenir duai quai esser tot tenor tip de roda, mincia 50 mili fin 300 mili kilometers. Les noves regles dati previdina intervenzion della Svizzera. O sen l'exterior, ter in gref ter trembel de 7,7 avant la costa dell'Indonesia, an almain 20 persones pers la vita tenor les forzes de salvament. So entran ins Registrar in pliras Regions ondes de Tsunami de fine di metra autezza. In avvertiment de Tsunami an les autoritats aboli so entre 3 ures. Sind lins la Flores, che turists angugient per far excursions en laua, en parts din bejec crudatsen semen. In ospital an les autoritats le scha evacuage come sire de precaution. Il Stati Uniti e l'Iran meinen in una dispute verbale per la via de Hormuz. Il presidente americano Donald Trump ha detto in termine a New York che l'Iran specchia in una terrada dolorosa. Suente la guerra veniele declarare la ruta de commerci importante sco territori americani. Grittentà all'Iran refusa il splez de Trump. La via de Hormuz saia e venia resta iranaisa, ha scritto il viceministro dell'exterior iranais en les medias sociales. Ed anche Balapé, en la prima ronda della Coppa Svizzera an dus clubs della Super League da Irsaira, om a dus angudegna. Il FCZ abbatti il FC Tucken della quarta auta liga con dus adin. E Lausanne ha guadagnà contro il FC Kosovo Neuchâtel della seconda Liga regionale con 6-0.
0: La meteo.
1: Fin il suente mezzdì fai un lentier 101 ore sulle jiva. L'ora compare nadine de plinivels e quels procuren per ura di Sciaela ed in Cinzurizis. i vegn anche giada ciao dots, con fine 34 gradi a quira. A scuola de Jons muss il termometer fine 30 gradi, a Savognin fine 29 gradi e a Schlerigne fine 26 gradi. Da maune jendis diese per part sulle jiv, tranteren datino lauta uradio bei Nurizzi. Las temperaturas van in zicken vos, a quired esi da maun ang 30 grads, jendis di lura 24 grads.
4: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
5: Quand Brady la sonde de Mount sin und des Ramanches i ei la sierde chun gest u diu de dots dati buspei in ultriur di de kalires ati dat e in nu kidat in a masse de fa chai ai vem buspei dau bala poi elles liges regionales ai tema cautonus bicavus ches accompagnada der ter de mai Anseline Quinter de Viseline Fitch bella sonde
0: RTR dalla da mau alla saira.

0: Metin vergau lasiat in BND co vais vos cun tipa. Ja sai il campionato mondiale de ballapai de dich vergaus, bei den qualine probable lets kins sto bo mitiga Petrčavit Londra, kins en blide perine bo de tipa per lauter, kins sto lo bo se vilenta sis schal resultat constat bo a mi weise me ont. Nosa redaktion de Sport Adenton e enciet a tipa en veste din auter campionati al campionati del Balapai e regional. Canceva questo fin di amna, els andau giù in tip a zwar per le treis equipes grigiunes e la seconda lige regionale. Quera puslav a Schluein. Roman Dobler a Jengi Dines della redaktion de Sport Manager.
1: Ja crei poscavus il podest. Forza der Ciao Terz, Quaira se salva, ma is bepagsur el stritsch e schluain Lion pigliaini ertaunteres milders, quater.
0: Als Kollege sur Silvans, der Roman Andreas Vieland, per exempel?
2: Si entscheiven eben bei in quei campionati quira navontas ja della ferme equipa grigiun, a chi venien a terminar quei campionati Polizzi somma la tabella, tra Puschlaf, credo, chi tonge per implazza nu a mia sa tabella, forse in tec piauda de per Schluein, hai il sentimento che hanno bodo combattere contro la relegazione, chi è netz nu alla fine del secondo tirz. Questa è la mia prognosi, ci va a fettbein.
0: Adina Semionta, Vesta, a il giovane del stress Giancarlo Candines.
3: Querna vante siat, ma ne ho chi... Vengono le mie equipe che sono. Io sai, bussi tonge per la promozione. Ma non è top 3, top 4. Puoi schlafen, ma non è che vengono. Puoi fare il suo

0: top 6.
1: Schluinion, man ja schon als wenigen Stuhl Mörder, magari, aber als Stadten Sulstre, daten Budio in Terzeliger.
2: In nostra redazione del sport è poi in febbre del ballo regionale tutte le analisi previste ad interviste con le equipe in Flaisus Trenus sin rtr.ch. Allora in Flais è in podcast della nostra redazione del sport che mer in un po' an avanti in quella prossima stagione che è venuta lanciata con questa fin d'amna. The Fate of Ophelia, Taylor Swift. In a bella fin d'amna vus. Goodie.

0: Cocoon, Hold Me Closer, da Elton John a Britney Spears, aise vignu mes las oc, oz vigni puspe caul, con caul marenze gesco proxim, avondati cau novitats cun Alexi Baselja.
1: Ihr Seira a Audrey Vero fatt la medaglia d'aur sur la distanza de 12 metri al campionato europeo dell'atletica leva a Birmingham. Con il nuovo record europeo, alla Svizzera tenis in distanza sia più fermes concurrentes Kylie Hodgkinson della Grande Britannia e Femke Bruderswol del Pays Bas. Senta l'accidente nel tunnel de base del Gotthard davanti ai Sons, dati os controllos de sicurezza pli severas per vaguns de vichira. A quai en so convenides autoritats europeiques e la branche dels vaguns de vichira. Les novas regles dati previdine intervenzium de la Svizzera. Tringref terra trembel de 7,7 avant la costa dell'Indonesia an almain 20 persones pers la vita. So entran ins registrar in pliras regions ondes de tsunami de fine din metra autezza. In avvertiment de tsunami an las autoritats aboli suente traisures.
2: La meteo.
3: Presentata Nikis Kuira. La facenta per mobilias e decorazions. nikis-wohnwelt.ch.
0: Tocken 34 grad stati oggi quera, a scuola de Jon dati tocken 30, a Savognin tocken 29 de Schlerigna, tocken 26 grad. Ma incontro sera vengono lu a dine de plinebles, a dei venciolo e un pau bletsch, de mon dati lu in tic in rinfresch, ie mo pli per parzuli, vedat magari in urezi, a quera isi de mon en pois giina mo pli 30 grad, alientis dis, Lucum 24 grads d'unton in toc pi fresch. In bella sonda.
2: LTL. Unique.

En 7 minutes aisi la zoch i a ina stat de caliris quam wasen las cefres a ja dau en certs cantuns propi temperaturas de record la calira letza para x ins grobo de verga las bunas novas a vinca plova surtot lu de mauns in endis diste nor la prognosa ad scheidu essi in mumene vnintic pi fresci den ton la schliata a vin mem a paug blec a vin mem a paug a mem a curt ad als urizis tongens in Plamembo, perché è stata che si dat bia aua sin in surfaccia si scetcia vlu vin la terra nyang de ciccia en la grande parte. E trova biars dis con leve plevgia per miura l'intera situazione. Se meins vini è sin lautriamen un po' più fresci en dettai, ma renzalu si la prognose caut e le proximes novitats chi dat già en 6 minutes.

0: Les novitats de RTR.
1: E quai en les lingues grasses de questa demaun? Audrey Vero è la nuova campionessa europeica sur la distanza da 12 meters ed in l'Indonesia alla terra strembli almeno 20 persone sono morte. Ielles oggi, mes nome è Alexi Beseglia, bien di insieme. Il campionato europeo dell'atletica leva a Birmingham diventa una storia di successo per gli atleti e le atlete svizzere. Ier sera a Audrey Vero fatto la medaglia d'oro sulla distanza da 12 meters. Con un nuovo record europeo, ha le tennis in distanza sia più ferme concorrenti che Kelly Hodgkinson della Grande Britannia e Femke Brudasol del Pays Bas. Suente ses Triumph, e la donna de Fribourg surprendida.
2: Ich muss ein bisschen Schlaf haben, zu prozessieren, was da has passiert. Aber ich bin sehr glücklich.
1: De Sper Vero en duas ulteriore Schweizeres Corrides en il final. Valentina Rosemilia ha fatto il Platz 7 e Veronica Vancardo è venida ottavla. Per una seconda medaglia svizzera procura ieri sera Timothée Mumenthaler in la corsa su 200 meters. E la fatto bronz. In vers SRF al Geneverin Manegia, el sei in zig di Gilus, che l'aie perse il titolo del 2024.
3: Ah, y a un peu de déception parce que je perds mon titre. Mais en vrai de vrai, c'est. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu du niveau comme ça sur 200 mètres en Europe, donc il faut aussi savoir apprécier la médaille de bronze.
1: Tentan sai in lung temp che una corsa de 200 metri in l'Europa aia gin tal livell. Per questo per l'era stima la medaglia de bronze. Tutina sperci che momentale resta l'italian Esusa Desalu. Usci hai da duas medaglias de bronze. Ad aur è curi il tudesch Owen Anza, ad argent il brit Sanel Hughes. Il grejum William Reais a stuessa contenta con il platz occhi. Senta l'accident in il tunnel de base del Gotthard davant Traisons, dati os controllos de sicurezza pli severas per vaguns de vichira. A quai en se convenides autoritats europeiques e le branche dels vaguns de vichira. Les controllos dels vaguns de vichira duen succede pli savens. Finos era l'interval per controllata 660 millikilometers. In l'avenir duai quai esser tot tenotip de roda, mincia 50 mili fin 300 millikilometers. Les noves regles dati per vidina intervenzion della Svizzera. Ossa in l'exterior, der ingreif der Trembel de 7,7 avant la costa dell'Indonesia an almain 20 persones pers la vita den alles forzes de salvament. So entran ins registrein pliras regions ondes de Tsunami, de fine din metra autezza. In avvertiment de Tsunami an las autoritats aboli, so ente traisures. Sen Linz La Flores, che turist sanguient per far excursions en laua, en parts din bejet crudats en semen. In ospital an las autoritats la scheiva couage come sire de precauzion. Ed anc Ballapé, in la prima ronde della Coppa Svizzera an dus clubs della Super League da ier saira, ome dus an gudegna. Il FCZ abatti l'FC Tucken della quarta auta liga cun dus ad in. Il Lausanne a gudegna contro il FC Kosova Neuchâtel della seconda liga regionale cun 6-0.
0: La meteo.
1: Fini il sentimento fai in lentir 101 ore sulle IVA. L'ora comparano ad una de pli nivels e quels procuran per ura di scella ed in cinzu rizzis. I vengono anche in giada ciao dots con fino a 34 gradi a quira. A scuole de Jon muss il termometer fino a 30 gradi, a Savognin fino a 29 gradi ed a Schlerigna fino a 26 gradi. Da maune jendis diesi per part sulle IV, trantaren dati in ulauta uradi ubai nurizi. Les temperaturas van in zicke nevos, a quire esi da maun ang 30 grads, il jendis di lura 24 grads.
0: Vias e traffic.
1: Per vide la festa da quira, avvertesce la polizia, de disturbis al traffic en il centro della città, quai fin da mauna saira. La polizia consiglia di prendere il traffic public.
0: Quai entstat las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Per gaulas oggi sin undes remonces al microfon per vus oz ai Anneseline Quinter. Adie!
5: Psst! Udis mai! Ma dentro nus, quel che sansa, tut lai bein.
4: Niu e mescun fans? Es schon an avon, ni facsim viadi a Basilea. Bien, Nus fans essen die Bude entre nus perschis ai paste per tot quels können zum obo vignot londere quente lus venter. C'è che se beide lo am
0: RTR. Mes radio, mia lingua.

Jendis dis entscheiva la scola lupus paia con quai eisi e affin con nies program de stat qua monta ecco il minis guard tuana an vos da sei pausa de stat ne vende l'altra sonda bus paia ma se vus se veis bus pichapli tocna lu forse a veis di un bruviu ai a oni ne emission trenus ele reit che bus stade de vese nu che la ronia declara a vus als differenz miets de transport paia in niamna eisi usan de ve pazienzia Aludati è per una nuova emissione. Vuse dis esch com mince sonde lupus pecau el radio per cia chi va. A sciog è in buona cajun forsos da donga amara atras nias archiv sin rtr.ch per casca vus vesses forse muncantau ina.

0: sì.
1: Sal da Vinci con per sempre sì. Restoin gest l'italianità avonca las vacanzas de stad vanus per biars, biars fin. Mainz un inega è la bella Italia, a quai el rom de nossa seria estate italiana ad oz, main a Roseto. In liuc de vacanzas ca se s'anflas per l'Adria cun in pai e cun cioi pai elas Abruzzas. Cau a barla aumer de l'Arx en flau suentela pensiun a siu de casa a de schei se viu realisa siu siami.
2: Quei era din in siami. Allos va uveu kin se ves realisa quei e consum pro che vei am flau il partenari che a e giu quei siami. Per mai era semplement importante d'esser in se neu neu chi a mar aua mar ne in lac avon eils quei che eu trovo also Sinstivestecemige e nella campagna in Seneu e Ucansvese nu ad aua, quei fosta un uo per mai. Io trovo l'aua mince gi, vase, se veien, quei per mai sco ginze sco in elixir da vita. A quei venza se veu realizzar, giù che eu e las Abruzzas.
1: A precis allo a parla aumer en flau, quai che la vegi en curic, quai alla antriura igiene credenza requintau al profil a mai collega Priska Biel, viver so ente la pensione l'Italia insieme che biars siemien ad ella vive el. A sco quai oi de viver spelemar udinus el profil de dots, cau navenda las diesch.

0: Les novitats der RTR.
1: Jelles Nov, jo son Alexi Beseldia e quei dati de Nov. Il conflict trantre il Stades Units e l'Iran resta ficcià ed in nov ambiente vita dati per 30 leons e tigers. In il conflict trantre il Stades Units e l'Iran ende vesair ne ginsens per ina avvicinazion. L'Iran ha pretendiots dels Amerikans de concede l'usch confite. Il president amerikan Donald Trump de Sievart a titulà l'Iran sco fic nausch ed a appellà als burgais Amerikans desse prons per pritz de diesel e benzin che restien auts. Tant ils discurs per terminale guerra schuer il traffic de nafs de cisterne cunieli tras le via de Hormus avant la costa de l'Iran en interrotz. En il combat contra il grand incendi de Guauta Hürtgenwald en il Nordrhein-Westfalen napon ils gidanter serotz pic quinta cumplievia e di restia ciaut dil servetsch daura tudesch. Den alles Autoritäts e la Notstade Buna en il territori del Fieu. In seie fac fic buns progress cum combatta les Flomes. Radund ciant golds det EasyJet che parten dalla Francia alla Societat Aviatica Stricchia. I da totze de maunum nademain in chiauma del personal de cabine franzos. Les employades critichèschen che lo plans de la vue vengen trasora midats per part pir in die avant. Le chiauma su onda suenta che discurs del sindicats con le direzioni dell'interprese per meres condizions de la vue avevan fac naufragi. 30 leons e tigers an in selva ordinzo serà in l'Argentina. Surons vivevan ils animals en condizions miserables, en chiesetz de betun strecs. 15 animals chiaten in nov de chiasen in territori protegi en l'Africa del Sud, ma nada l'organizzazione per la protezione d'animals fia pfoten. Ils ulteriurs 15 animals serpien stazione de salvamen en il Stadi Federativ American Colorado. Plicche venc leons e tigers resten il moment en il zoo in l'Argentina.
2: La meteo.
1: Fin il suente mezzdì faien lentirchen tun aura sulle jiva. Lure comparen adine de plinivels e quels procuren per uradis caela ed incin surizis. I vegnang in giada ciaudots cunt fine 34 grazia quira. A scuole de Jon muss il Thermometro fine 30 Grad, a Savognin fine 29 Grad e a Schlerigne fine 26 Grad.
2: Vias e Traffic.
1: Per via della festa de Quira avvertesce la polizia de disturbis de Traffic nel centro della città fin de mauna saira. La polizia cuseia de prendere il Traffic public.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatais in rtr.ch. RTR, il profil.
4: Estate italiana, schei ein nom questa stat der RTR, vuol di nus mein pels proxim profils, el Italia, respektiv portain el meia cas el Italia in tec a casa, el grigiun in Svizzera. Pia vuol quedi in tec sole, ozze di bia sole, in tec mare, ozze di feg bia mare, ad è forse in nebbia la historia de quals remonts che ho visitel, can am flaucao in quella balezia teara l'urniev de casa. Ad ozze onge si visita tier in dona, ca se viu festival on vergao si a tontons, quacins ges mais in svezela, che sei sosa chiao in ciò di casa che hai da più al 2020 ad da più 6 ons se la alla facmidada della Svizzera ed essi centata a Rosetto e las Abruzias se sono in visita della Barla Aumar Isenrink. Cordial benvenuti, caro profil Barla.
5: La visita fa fitch plagé. Biche o sai esser e caupuspe en in totala nov setting de mio viadi tras l'Italia son se centade las Abruzias palan prima ga se vustu esas descriv las Abruzias en paux plaits che gesas
6: che uam frans tot kil cor desideresche la qualità de vet ai non gic alla gliut e in tutz schi hoflis in ston se senti bain keu e kula montogna e che sto sbuschan crescher mine fitzle schwitzre
5: a brebe i bumo la montogna Abruzias ai e mar
6: de mar de ai bia bials lags parks nationals wäre mein de natire ei fitz bialle keu fitz diverse e
5: Nus fedien l'intervista osi la terrassa da vies da casa, a covus essa se centai cao, naturalmente da essa ve, a bie che le zon scienti che sentini se ve quals a casa, nus essen oz o sin terrassa, in zau da al chiet, in zau da forse magari in auto ca vas per svi, a si mai zavo nus in vocabulari. Ad io crec che la barla antec dormiu buschi ben la da noi vergada.
6: Cioè, vera mein. Jetzt schon halt schon selbst betrachtet, ne wie Luschi mehr und Künks bleibt, es ist bucher der Schimper Neibel. Aber ich bin tot.
5: Nus dein tot. Der Koch nus dein tot, der Koch ist eben tot in der Konstantia Romansch, qua da fein Paukula de Rivonza, da Barla Aumer Isenring, et forzo se per tu quelska ante Klau, la serie de Profil Isenring, vai au schon visitau, en mi uviadi de la estate italiana, io son stada tal Florin, Isenring, quei ai fra, a sora ken se casai, giù l'Italia, cui auto aisi traisuras, also quei vesses vus de Afons, pi probabel ebu trciau che vus dus, sin vos in quella fase della vita, de ventes vagins di l'Italia.
6: Na, vera mein bu. Also, si dice che l'uvrava lung ma ve schon biaggio ter Florin a visita el vai dinner cia acqua e fu schon bi des ve esse centa giù che era din in desideria per chi veni lu realità vesse lu bo vera mein se ve us imagina a dos e si veniu e me us si mi venius realità
5: A dosa lesa natural mein Eschkotter Cels im Pau in Teg. U di quella historia, sco in secenta kun. Die, si sonta plus di l'Italia, barla. Io hai e mio sacca d'osni e mia valigia, in se setz due stocca in tres domandas che vai centau a tots. E nai natural mein co e quella persona se centada di l'Italia. La seconda domanda hai lu e lese sventer lu forse scien teg udi quals a casa scoituna. Also per parlo en udinze die schon scoituna te la barla, aber forse dati lu anche altra spusavla danza, da sempre mai musa al minchia di giucau. Aber in cevinza lanciata barla. Co ven ina da lax si l'idea cun si sont ciunons de di ok, iamonosa di l'Italia.
6: Skogic, quei era din insiemi. Allos va u veu kin se vesse realisa, quei e consum pur che vei am flau il partenari che a e giu quei siemi. Per mai era semplicemente importante d'essere in zeneu neu chi a mar au mar ne in lac von els quei che trovo also sin sti vesti ci mi je en la campagna in se neu neu con svese nu ad au quei fu sta un per mai io trovo la u mince gi vese se veien quei per mai sco ginze sco in elixir da vita a quei mense se veu realizar ju che el sa bruzes Das ist ein Fitschen, Graziaibel, der Desser, Keu, Minche, G.
5: Quoi natural mein è la fase finale della vita, kins di, eba, io vaso mrau, vete durante l'uvrau a faccia, dos lenze forze proprio mrati, che quella barla è l'uvrau a faccia, also, Isenring vai in schon in aga tradiu, also, Sora del Florin, feia da Toia Isenring, kins in conosce natural mein, è la Romancia, vus esses kashisi a lag, zwa ue dich?
6: Respektiv. Nus vein frequentau la scola giù a Lyon, bo a Lax, poiché mio babbo aveva ficcente leu a di assa d'aua scia. Sventer la sisavla classe vau fac in non secondar, sventer sono ida giù ad ingam bo la fa il gimnasio. Cioè, sventer vai io incide nel studio di medicina, level fa dentista. Sventer du sonst vau lo realizzau questa menina lavur che ti esedina sventer mo vida repara. E io sono in piuttosto la profilaxa, a quel grado vengo sì nief den, dental higienica. Io vestivo prendere l'ingestione del canton Grigion a voi sostenevo quella scuola, che era una scuola privata, lui aveva preso tutti i miei scartieri su Turic, per i nomi, e lui aveva sapevo in Cevere in quella scuola, ma è una delle prime del Grigion. Qui ha contentato mai fatto, la profilaxia è semplicemente che interessa mai sono da gicce, io vestivo e sapevo c'è forse di da in certa lieute de sco chi vale la paina de la luvravi de se setz forse che ne ha in lui aviarz prince auter sco dic de nuot venuot in ston halt e curai cirp essens c'hai ven con pauc alla se una dat de las gingivas del stenze e fitch fitch important pel cor Also, dessen schon bo grad negligasch hier.
5: Also, bumo le Hygiene dels Denzi, biada pli.
6: C'è, biada pli. Also, in prim sons, se konzentravi, o vira mein mossi la lavura. Lui in se cu, wo stu gige, questa è bu esser stau. Also, sco gige, wie de minche den pende unine persona. Es sind statu l'importanza, pi feci la persona e quei, non è interessante. In se prende mince ore in c'è scimoine c'è quei vi o mai fa scia. Apre in totale si sono esperienze positive.
5: Aber se si fa quella lavoro lo sai e che in svezza di bomo al den, bomo la tecnica da giubriamo ben le persone da vostir e quei in sa mettere vostir che absorbesce estrem via energia.
6: C'è, le c'è scia. E con quei Weil ich immer sehr grau immens, dass sie fahren, mir Vacanzas in Italien, in Berga, Elon, natural, mein, sie will gut, regenerar, mira, el wit, mira, el wascht, ein Butraso, mein Bucke. Quai ja, da auch immenses Forzes, schon luva, sie will, also, keu wie, wie nie veglia.
5: Vous avez dit que vous avez un prime scaffa dental hygiene. Vous avez un vete durante l'ouvrage in quel secteur?
6: J'ai un tir vete. Io fige es mataye un inaga, se avez stuesse un inaga de cidre, a portau bien, a mi son contenta.
5: Vous avez un tom fa quella lavour en différents cantons. Also vous avez dit que la scolazione vous avez fait à Turic, a vossas differentes stazioni, an lum manau vous en differents logans, bo?
6: Gé, lanciat vau l'ouvrau forse dous cis un termeu auc, Louis Meissen, as ventre dous ans sonne lui de giu a Songai, leu vau l'ouvrau 24 ans. Es wendet so eine Puspetournade an Lax, weil er und die Frau tredisch uns.
5: Aber in den verschiedenen Etappen, die die Person, wie du es dir mit deinem Partner, mit dem du es dir gemacht hast, das Projekt, weil sie ein Brunnen genutzt hat, während der Lavour.
6: Ja, er ist George.
5: Also due mille giochi?
6: Due mille giochi, sì. E vieni usco paziente. Lui venza giù buona discussione, se lui riesce lui un po' di navon.
5: Also in zabu mo marau in bocca, ma bene els, a lui ha quai fatti in zitiai, ha?
6: Sì, ho credo schon, sì. Nei, son un graziai, perché vai a sciamo conosce. Hans-Jürg, nus vein vera mein... bienen zusammen. Elle pitoschlu il tip Technik. Wir auch dort konstat gehelf. Jeu, weil du Pugendri zauenne fatsch pitoscht quei Ästhetik.
5: Ästhetika ein bienke vizin, quei ein zicei ca crodesi gins vesevus. Cusess es mi per mais illustration, quei era eine Erscheinung, asche di usa. Bein, quei era eine Erscheinung in a dona beinflegiada, colurs ad ensesetz tun en tun. Also, quei constat. Also, es schon in zicei important. Wo?
6: Schon. Io nomnel quei è meu defekt.
5: Also, defekt, buen quei semo ben. Il flair, nella flavlezia, ni, also io buona flavlezia, semplicemente io butto tutto con svanto.
6: A ciò mai desige essere tutto, avrei io butto tutto, mi lezzo, slengiesci il problema. Avrei fa piacere dell'ovra con calorse, ad un po' in pau, ad alla vette e in pau. Che è l'Italia senza salubi tutto. Tutte in ordine, mince donne, se le sei pince, grande, grosse, magre, e le vengono ad accettare sia scolai, ne dicono che a mire che c'è quella, a mire. No, che è la donna, e qui è sci, bi.
5: Quei aspetto estetico di è sta un grande tema del Florinto via Sfracchio, vai zitau, ne?
6: Okay.
5: Also, questo essere X, dann sind nur so wenig. Quo deklarais vus quai? Quai flair per Harmonie?
6: Questo ist die Mumme. Letzte A, da auch wie eine Wohnung, quai an uns erschien. Er lehre halt ein meilleres Exempel. Allo, ein brennendes der Kase. Kultivesse, quai forse. Schien wie eine Wohnung, kann es managen, quai so wessus essere.
5: Io naturalmente ho tematizzato quel col Florin, quel da casa, e bruce dice l'auc era dentista, ni la mamma era artista, lui dati che anche altri aucs, e bagli auc padre che era di una personalità, in genie universale, lui deve anche l'auc che era l'America.
6: Tini. Letzi, gli auc dell'America, io sei un se ricordo, quella portava noi le prime jeans dell'America. Wenn sie tracenque, lui ha tutti in scuola, dice, ah, das sind Großvaterhose. Lui non pitardi, wenn lui tutti con jeans.
5: Eben, in eine Parentella fit speziale di lustre, come vai svusere sentiu qua in de buba?
6: Ai era bi. Ja, din in pau in der Diversität, elles, sind du padas, wenn du bia cuserinnes, cuserins, ei, traso in cecam marjava. Ja, un conoscevel, nur d'autre,
5: Aber qua per vus era quel normal.
6: Ja, era fitch normal.
5: Ad vus es wie es bab, wie in efficienta a ion, ni? Denn se setz schon cinze dinamo de la toia meisen, oder so, aber c'è, qua era il bab?
6: Il Bab veniva aus del Toggenburg, aveva eda fa con Meil, also con Fritz, St. Margreten, allo allem Priuden conoscer mia Mumma, da riscau de fa plantages de Meil, siel Grischun. Da giù veramente un success con quella Meil, e la qualità era puntata,
5: Ad elle aveva una plantagia proprio?
6: Drei seri lanciate. Sper Seljas, quei è Tier Schluein, lui in Sper Wurz, lui è un ghin a Lion in Pipince.
5: Ma quei è una speciale combi? Da din avarte il pomicultur, ad l'auto avarte l'artista?
6: Cioè, e Mincin c'eva.
5: In lauter.
6: In lauter, ja. Der Brei era, ma va bein, fetch bein zusammen. Also, quei wauat mir auge, si gegni weven tut, auters Interesse, il bab fidevelo buschibu gen viadis, aber sche vi.

0: eine bunne Skolation. Es geht jetzt per mai era us important, dass se wie fail Gymnasi bo, per se wie die spät studias, wenn der mo per wele possible dat, ni gin sa gi quai sa spo fa. Einfach per wie in a base, schons fans, wenn der im Emprendisat, je quetsche e bien. Luanza sa decideu per letz questonze, bo vera ma in wie studiau, Ich habe auch getan, also ich habe auch fitschert sie auch, die Mama, gell, wir haben mir auch gesehen, so eine verbundene Skolation, so per Sport, alle mir auch fitschert, wenn sie es auch ein paar auch alte tut.
1: Also, wenn sie jetzt in der modernen Mama?
0: Ja, fitsch. Ella ist schon, als sie schon verschwärde, Konzert ist in London, also, Ella ist eine, wo leben wir sie in Paul Mohn, also, Leo Traserle, wir haben ein fitsch moderner.
1: Allora, ho da quei revoi, e ne ho quelle fonsi e in differenti direzioni, als biars, cau, allau. Quasi l'uvignu che la barla Isenring, che ha fatto, dentalhygiene, quasi davantau o da della in aumer?
0: Cioè, quei ha encie dell'Italia.
1: Ah, so?
0: Cioè, che vien preu un conoscere, meu um. Ella era di Monaco Bavarese, e lui veniva in Svizzera, e lui veniva in Maridau, e lui in Zaku, aveva il proprio Schilz, ma dem si interessa, lui si lui ora per.
1: Fakt è che Aumreang Ozzedina è il nome, aber eben, o da questo anzi di e imprendere vi ne von, biaras gas eins lus venter, schons te va affin c'è chi svolge, c'è chi svolge bo, c'è les la barla, ne c'è per vus lo sventer stau ad in importante la vita.
0: Da d'esser contenta, da d'esser vi esser per sole, bo di spet stueve in sci sperinz. Ja, Brückenstein, c'è esser contenta con se setz, questa ne gin Porsche, dins, aber ein naturalmente in bischen san, Partner la vita con i partenari le c'è clar.
1: Ja, qua è oggi la situazione, la storia de Vusa, Hans-Jörg, wenn sie di usco quella presentata, in sto se vet tenie o ad esser contents con se setz. C'è vuol quel di barla. C'è non so vai nosa i trova la vastezza, i trova l'aua, i trova la mar,
0: c'è su lei. Il soleil che dà veramente più energia.
1: De.
0: Letze numero in.
1: De. A te trovi aber
0: era un trame importante, also quei volgi schon nella Svizzera era un preis course differenz, also il cant blei fitch. Che è l'Italia, weil per klitsch è un flau in biancor. Muss wenn du es provas ele jamna. E per quei so so è un G il italian playa mi vera mein sci bein quei lungaccio also il romans anche in una certa affinità per l'italian ti va se l'Italia capisce quasi tutto sti sars romans ne è scho casa un gels me un sals pais per gida quei lungaccio è adattaus ne da cantare quei veramente con quels vocals quei shibi veramente si c'è che ho in sebia canzons col dialect abruzzese bocci semplice che son venite ma stiamo prendere circa 80 canzons che va lo vrau fitch in chat tocca c'è canzon il text la melodia lo bocci in problema. Aber il text era schon un po' senza.
1: Also, cant è fece importante. Com importante la compagnia?
0: È fece. Also, io vesco un flau in quei corsi con una seconda famiglia. E io preussi e Hans-Jörg fece cordiale. Mein Ele e Dina e in Volvaus, non mai in Figeni inviati. Tutti, che Eugenia Dina del è la genom Hans-Jörg, quest'anno è Bogilgini, Hans, H, Sani, è Bogi, sì, veramente carino. Non mi domando, come viene il puspei? No, veramente, quei vens en flau che

0: fiq në bjallë.
1: A tu ti në vajgjullë, së në të menjirë, kënë zesë në një qajna, dhe në premës di shkuarës, këmpi një e shumë bjen, a bë vëzë e zebu djenë vjezrua, o s'ka në kuaj belecë e kontuar në shtonë zdi?
0: Dje, aso, për maj, jë shtrovel për trazo ljeut në tër maj, e për kënë kuaj kjeve lë vrau, e shi dhe tirë, kënë shi bja ljeut, aso kërë fiq plëshajvel, a për e trovë fiq bja energjia. Dos gaudlje u keu sai i atent to palje u ceu vi aveo sembo quella che gin a ne u prin caffè a na quei
1: quei dovrei usbu
0: na na vera mai bu eu son chico tense che sai es per mai per forse un po' egoistic aber ja ja sì biars capesce quei forse bo per quei trovo e buttraso il programma, non si mai c'è niente che ho, leo e c'è, ma con tutto quello che non si deve fare, che ho con niente di scherzo, che dato non è lavoro, va marge di in c'è, e prende un chiccherino quel scherzo.
1: E beh, sotto quel svenza ho neanche cinciare, o dove durante noi due cinciare, che ho già in si mai, von noi c'è niente qua?
0: Quei è Mirko.
2: Mirko.
0: Ha? Mirko. Quei quel che ha le spippau che si ritenia, che si venia, che è il pien prim, che va via il spais.
2: Se spruse.
0: Gè, vera mein.
1: Dias giaz. Gè. Co venia tra dias giaz?
0: In era schon keu l'amica, come se essen venia, era schon s'interazza da spicciau sinus. A lui, venze, come se ven faccio nostra tura, a pai wenn sie am flau in also a hanzir bei in a schatle sperle wie zum pleun hat er chau dit sei ei quei a preusie lere lef da skurlau in pau a lu in tcheu wie de neu a wirtel a luantus nirs els mirau sinel quella schatle era wir am inserade sie kunz coach also mir grad da uns chei Nun sind immediat essen sie die Veterinari, aber ein Schau Pupernasiel, Ella, quei inne. Jeu will unen dran, mein Preul, lassen primes treis Notz und ja wieder ein sin Divan, weil Preul, ella si mai per klasse per Sule. Es winter, wenn sie es fad stehen, kamika, quella kera schon keus interessava, bogertig per quei Pingat, wenn es halt also auch wenn so ein Brenner in Auto pingt, labo lunge raus, also nas ein Konsens in Schweizer Schools Stadt und Pitost
2: intern
0: der Italien, und jetzt anus ein Konsens kein pur wie nier, so wie es Brenner in, letzte Jahr Momo. Allo quels du san jubien en zemel wessens puspie in gasventer in urizi wenn se fatsch no se tura lusin in pegnerin allo oggi che hans jörg also se quelle un keu con us nina na vos also je sai butte klau lust wenn se prender con usel allo essen sie na vos er lange din leo letzera miki nus wenn bun mit tots mok un m de no la Il Nier, con sein Flanco alla Schatla, non Cleo. Perché Hans-Jürg, wenn er ein Nier geht, der Lamp Flauel, da ist auch da il Numma, lo algic lo bio Cleo.
1: Also, ich denke auch, nur noch tot dir, aber schock, weil la Emission aus der Kleid. Aber als ich unser Affin kund dir, nicht weiß ich, essere scheik, schi wenig, impusch bei, sper via.
0: Menschen gewinn, ei, bein wenig, ja.
1: Vira also, che vuol dire la barla in gran corpo animale?
0: Già, fit. Also, na, che ho lascio, Nijin. Io sto slanciata di ne sciurmia in pao, quels novs incontr, quels che c'è un degic che lo acceptesse di lui.
1: Also, c'è cosa di in pao sco, ose, quitte qua magari in te, che tu da fa quella comparea sco a fonds?
0: Ei, wäre mein Schie. Ei, droben, attention. Wäre mein Fetsch, mein Schien, die Nautra, sind in Nautra Mode. A quel Prenn schon, e Thames.
1: Se Adien Zafons, ei Buddha oder Vete da Barla?
0: Na, ja, wie Gi, ei, abo, konstatau, in quei Sen, che jeu level bo mo jeu a fonds. Lu sto il partenari sto esser ekeu. Il secund era aber du der Fabia con Golf der bia simbiati
1: ne i busse da
0: na i busse da
1: ai da moment no che qua fa che mal also wes es wus lu di budiena fonds ne es o e bien a schesco jai
0: e bien a schi quei vulgi also quei sforza il busse de quant'acque io era lui vai son giù i moment che tots mie amici sveven che ter ciao che o sto che buono mein e io vedo in pazient quel a giù fac bia con astrologia le re psichiater allora el fac per mai che Alleueri, wie ich jetzt schon die Fitzbudgetten-Fonds, die ich bei einem Fonds der Amitschen, die ich gewinnen sie bei mir. Also, so ein bisschen Kalorien machen, war aber plagiert der Fonds. Ich gewinnen, wäre mein sie bei mir. Aber ich traue, wo setz ein Fonds. Aber ja, nur wäre mein, wenn der Luer, wäre mein, klar, ich habe ein paar Minuten bleibst, die über der Chance Winter, die che volesse so ne che chi ha un cau a minchce e mia vita insomma bo assas il problem che gewesel e forse bia donnes gewinissen e bugen massen exterior aber schnianne fons a beatis e quei
1: in stress
0: che lu vai sempre mein bossi de legerla Zieren, der Hans-Jürg, anegagitsche del Tisto, so ein Flein, ein dunner Kabo-Fonds, schon gewinnt quella Bujou. Und dann hat er ciao, Aber allo weu, el allo wäre meine Ju, Relations, wohn, kundunnes gewebene Fonds. Gut, ma, was simple mein Bo. Der Nuss ist jus, eu sie in quei.
1: Quei eben quella Libertat, kinsa. Eben, kundu quei gesau de vitir, in sto vule ai. Aber per niente la domanda finale, vergessen Sie die Autor. Also, schuss mir reisen an was, Oz, kommt Sie attonta in, on?
0: Oh, forse wesso, also, si Jacke, wei, fatsch fitsch, bugen mi acclamade, forse è unter Sperre, sind sie eben kun Drizzaren, kun Cussilia. Forse la mode in Pau.
1: Also la mode, il flair in una boutique? Io vedo se vuoi fare in una boutique. Boutique parla.
0: Io giù in una boutique. Io sono lì a comprare la vista di dire, vai, non sono proprio giù in città, lo mandivo, che era in stizione, ma un curio, mettere insieme, sono consigliato, in città, qui sono in città che ho fatto, vero, mi bugene. Qui vengo che ho visite, io sto sulla mia rapporta, stoßen die da in per causas chi chi vieni papi pauk e lo vedo la persona ci c'è questa vesso ieti
1: a vuschen gli eis resti alles visite
0: non sto in due un miracolo
1: ok lo sogno spagnani che con c'è battel che mo na casa dopo il momento parla e da te dire anche in l'altra storia a quella udinza forza con fa sventra in giro tra il cortin, tra la casa, tra la vostra vita, dentro os, da kleinste tec musica. Vai sin toc musica che vujais osas venter quelas in primes minutes fus quaschkof ideal.
0: Geda Lucio dalla Caruso Playfitch, quei bau ege vijau sil 70 anniversari di Ondergau, venza giù il clitch de vecheu in musica con sis musicist a lui il dirigente del cor a lui cantau per mai quella canzone
3: qui dove il mare lui

0: Så, då så. Inte vi nos duas schon?
1: Ach schon.
0: Nos duas essen duas gladamaun.
1: Cioè, ti dice, qui era tramai sono ad inna scia, vei face preuple scola, ad inna la da me, un la sera qui scir, qui bo scia meu temslu, relax, la da me un son io veramente zack cheu.
0: Adusa, es i donc quels a casa vesem bo nus duas. Nus essen cao si la terrassa da quai ballezia, io levo cion di... Sind die in einer Villa in Sibu?
1: Nein, in Villa in Sibu. Also, nun sind wir auch aus Lembofan, schicke Micke, das ist doch eher natural, das Material ist doch eher natural, es ist doch s'adattat an la natura. Ein bisschen disturbar. Sagst du, ich glaube, ich kann es wesen, um mal und quai, dann bleiben, wie tot.
0: Aber in Blide, con quella vista, in Blide, nur in Sein, als in der Mende d'essere il Paradies, jai kurz davon le Sis, nur duas del Kiet, del Vigin, essen na una von. Asch nus mein, nus a grada osche, val zu Lelsia do.
1: Nun, Gic, a quel su Lelsia da meun e il Pisseum. Quel dessen se schavini el Seels, quei valu en el Ciurvi, Fanni ne una volta e adattati energie e c'è che ho fatto e bia e che ho monto e mon fatto bia per i blotti. E vedi c'è mia scoginza che vuol che ho fatto tra il spice, vedi c'è sto neanche c'è verenne prendere
0: la pedicura.
1: La pedicura, vedi c'è monto un tiron per i blotti, lui trovi una certa busta piani. E che ho se collega con lei, se vuoi c'è un sangi questi in remonti mutter erde.
0: Also, come è stato buono per me?
1: No, no, qui faccio mince da me. Lui gaudi gli occhi il sole, il prins radis, dann provo di essere un graziaevole per tutto quello che natura dà, per tutto, per la seuna dà, per tutto quello che c'è, che è questo mescel, che è un scibi, che è un...
0: Also, io è proprio kitsch, buono me. Io ho più algeina... Es ist ein bisschen ein Tick del Wendt, ein Tick Wendt, ein Tick Wendt, ein Tick Frescht, ein Pais Gehin, ein Tick Freit, ein Tick Boa, aber ja in einer Leve Brisina. Aber Mutter Erde, Esser Kodidjanda, Esser Engreziaivel. Also, du siehst nur, sie sind schon Yoga, kann er da mal in Tick, senza fa Yoga.
1: Ja, schon eine Schie, aber in Sascha prender nur, ich muss sie kapesche. Tutte in Schengeitsch, es ist ein Zwesen, quei da quelle, quei Punkte wischte, lo sto a essere bene.
0: Barli, io mi dico che le gente che mussano c'è da qua, quella da casa, con tu, con gli te la barla a casa, poi vedo che dice a me, è un nuovo speciale. Il speciale, in senso, non sto a essere un nuovo speciale, perché il speciale è il liuc.
1: C'è, è vero, ma in scia, quei che va in curiccio. Io vedo in lavoro alti, fitch da tir, la lieut, buono ma in un po' intima, dine persona sventra l'altra, allora mi ralentirci in bocca, io sbucra in vast
0: spectrum.
1: Allora io trovo sempre mein, che io sai mi ra è lungo, che avevo confins. E poi avevo un flau che io, e poi datemi scibia, questa è una compensazione, e poi vai io che io, allora ero in desideri di avere sette fondi, se avevo coltivare, Pens cum fritsch, se ve
0: sam na
1: greune raccoltan, sem fatsch segel, gins, an
0: ist. Ja, pan segel, rocken.
1: Ja, dinkel.
0: Dinkel.
1: Aprikoses, persiks, meila, melagrano, schwa, quai non per amont.
0: Granat,
1: apfel. Let's venzeleu. Ja. Lu, tschöja isi, neutral mein fix. Letzte Zitrone, Slantiron, letzte schon am Flot, letzte Beibe, wo in der Mitte der Kunau in Suck Tron.
0: Also, la Barla, wie wir fit sapientiv. Also, wie wir saun, ein Zitja important.
1: Ja, per mei eri din in Zekoschko, sanse, wie wir Gitsch saun. Ja, zum Gens Ecologe, kun Zetontons, such Zetontons, wusch wie prender in Medikament, essers. In Gamba wäre mein, aber kommt so ein Weblerschädel, Witte, ein Bummo, Korporal, meine, ein Dependefitzel spielt. Ja,
0: a pepe che vedi, in verso mar, in verso di usi la mare, con scipla gioia, da dina vart. Allora si storge per 180 gradi, allora vengono tutti in altre scenerie.
1: Già, quella montagna, non si vede in il gran sasso, a quella abbiamo 3 metri, già. Tocca il mare, c'è quei coverage con knife, a quei effetti particolari. Era il mare dall'altra parte la knife. Asnusto in buon rinunciarsi la montagna in quei sen. Also,
0: mar e monte.
1: Già, esatto.
0: A dots, vai su di un ragione, se siete mi ieri che sono venuta, qui era un la ciaghera, la nebla, da mano esibì. La vista ai oz fech clara. Also, in svese proprio buon mein vi e mintia bugat fessa del greco. Non c'è un greco da casa.
1: Dai, da, vera mein piaggi, in svese.
0: Ok, also, qua mo per da. Ah, lo so, in zè anche una gassa manà? Aber schnus massen aus anche in tocca da calvi, c'è da vos la casa, perché la casa hai a rosetto, si incense da quel liuk che hai fusionaus, scovus, vedete meglio. A qua è Mietz, la Prada, che è in territori da agricoltura.
1: Esatto.
0: Also, vos vigins, è un bo forse svizzer, studesci? No,
1: insomma, bo.
0: Ma ben chiaro.
1: No, sono un auscia. No, non essere letz, non essere che usci buons vigins, che laien, non essere pasch, non essere besinz, eini vignani giden, non essere poen e, da se gidan, turn mo. Aber ich buschie keine wenigen Trasor gestorben.
0: Aber die haben tot der Puss. Also die haben auch die Traktor gewandt sie denn du?
1: Exakt.
0: Also du dies forse che la laua?
1: Ja, quella la Zirkulation della piscina, also del Bon.
0: Ja, la piscina, wenn so che da von nus, quando naturalmente è in privilegi non dich, che sin sese sin quella grande terrassa. Kula vesta di usi la mar, a davon è anche una gascia in gran pool, quello buono in Puz, qua in gran pool.
1: Oh, c'è un alti l'engi, also, in stombo grazie a manas venter, tu astrai movimenti, che si fa, letzte scena.
0: Ad in quel pool va la barla naturalmente, ne, also, che buono poi è il.
1: C'è, no, no, also, io trovo, è gli unvieren, also, il più frai d'eren si ha tutto grazie. Also, l'uomo stondio buon, meglio gizze, vai, fa bainde, rafrescentà.
0: A cao è, buomo en, ma ben qua venne fatti puspoi per la vitalità, che non è con si ha tanto plus, anche in quella forma, c'è venne fatti cao exercizi.
1: Sì, l'ho già, ma non meine bia. Pai si a Monte Pagano ne per la mar. Sto in bucra di ingine o sto in Fabia Eliert, ne va in shock da fa con le olive, ne in secca trova e corporal, ma in forza. L'ufficio in bucra è un nos 10 km se concentra in se il lavoro. Aber du hast doch ein 30 Gas ins Auto, für den Sie noch 10 Kilometer. Das ist ein Winterwinde, das ist ein Sanuda.
0: Also, wenn du mal ne, ein Märchen zu erfahren, das ist der Klieres. Also, mein Nuss, du, also, das ist ein proper Film, Aquai. Nuss, mein Kaminein bei Blut, kau, da quella Plattform col Pool, wir noch zu leil, ke wem planzio de was, das Kuline si da, Cicchein N, quel Vitamin D. Also wenn ihr Hans-Jörg, der Partenari.
2: Ich habe gedacht, ihr seid am
1: Reden. Ja, sehen wir
0: ja, aber das macht nichts. Willst du auch noch etwas sagen?
2: Ich will ein schönes Foto machen mit dem Sonnenaufgang, wenn ihr da steht.
0: Ja, du kannst ja, nur zu mir. Ich habe die ganze Zeit gesagt, es wäre so schön, wenn man das jetzt sehen würde im Radio. Aber wir machen Bilder. Insofern
1: ja, sie beschreibt
0: gern
1: das wunderbar.
0: Ja.
1: Fast zu schön.
0: Ha? Also. Ist es gut?
1: Ja, klar.
0: Also, gut, schön sehen. Gehen Sie auch den Onkel Hans-Jörg?
1: Ja, nee? Tut, ja.
0: Aber wenn Sie sehen, Onkel Hans-Jörg, wenn Sie es ernst gehen, wie der Fall, mit einem Sonnengruß, sind Sie für Yoga?
1: Ja.
0: Und Sie sehen, er ist auch ein Toten, wie ich auch probiere, dass Sie in der Weste, just in quellen Plantas d'Olives, a quoi bumo deco?
1: Nein, nein, quoi dat bia lavura, per fai plagie. Also, lenci, lula, in se raccolta,
0: yeah.
1: La raccolta è quince cibi meditativ. Mira sì il ciel blau, le olive verdi e blaues, e qui non c'è questo onze ve facine ga. C'è che in pau eiken sambo gia fecius quemo duas, treis uras. Also, c'è che venia gia de nus, schon. Aber nus fin fallen tirci. Prekins des buscha, schalas olives, menia gia cin, sin liauter, avonca, ca presa. Allo trovens, naturalmente, in una certa quantità. Nus figei naturalmente nuot con cremia, nus mattin mo in pau caolin, qua in purla da vulcans, che laia scina patina alva, sila feglia, sciormegia e il sfric, s'incontra quella mosca, si già e incontra il soleil che minia ferms, qua reflectesce lu. Ad ascia, già lei nus naturalmente in bumisce dau con autors che trovano chemia, e lui trovi in una certa quantità, per questo non si deve fare un po'.
3: A quei abbiamo due o tre piante, cioè quei...
1: C'è una vegna.
3: A quei dati lui tutta una raccolta da quei consliters?
1: Quei sci differenti. Il pipauk, cioè giù, era 13 litri, con 100 kg, non 10 pauk, cioè quei era sci triste. E lui il pipia era 470 litri.
3: Qual è
1: una grande differenza di San Mai, che vengono. E noi stiamo in riserva l'angile di Vosa, del settembre, tocca mietz d'ottobre, per fare quel lavoro.
3: Also, quei occupavano lui venivo in un evento, e ci dà visite, sanno venire a Brestonze di Dafo.
1: Già, hai detto un bugen, so è da quel scagino, se vai in se puoi venire il prossimo anno, già in se già fece bugen, non se vai in modo grad definire esatto la jamna, la natura dirige nous a bo l'altruise. Stonze semplicemente essere flexibile.
3: Osa parla, audin se o, che lavora maun ebbe con la tiara, con il traccio, con la natura, con le piante, qua è anzi che già è vus. Also, per quello che si vede vus, also, naturalmente ho detto che sei una grande dame. Qua è impeccabile, respectivo. Oggi sono stato con noi due in
1: shock. Fecce leggero.
3: Fecce leggero, ma qua è un po' in lef lippenstift.
1: Qua è senza
3: lezzo, va non è?
1: Sì, sì, sì.
3: Aber ja do, las duas wart la barla. Also de dina wart klar quoi estetik, ne? De l'autra wart aber e quoi feit esser collegiaus cu la natir.
1: Es as meu bab a ge giu plantages de maila. Da e giu ils de vos uns in gron ier, das a fatste mirabelles, a precoces, al giu tot, quoi era leu sperwurz. Fece ideal è giù in Pinlac con forellas da portau scibia buones cause a casa da quei temps va un anche ciao quel scifich a sventr qui deve quel popolo dice asso c'è un mosse vesse vince ne un toc funs per set facet in c'è dos
3: Also in tecina pura se la barle un del vantada
1: senza
3: se la devosa etapa la devosa tu na questo also col stile de vivre che vos va es va qua è un dich ne
1: che si minci
3: also io so sento 20 con le spauche minute schon in perons bi jufna adio jes osa fosi tem spring caffè a bis vento am renze che nus vi nein ha schön se con sorpresa aber nus dos va nus am ritan caffè ha
1: exact
2: Viva Hans-Jörg!
1: Es ist la prossima.
3: Es ist la prossima, grazie, fecci. Per quel balletto lì.
1: Stos, puste lì.
3: Nous vain faci una pausa dentro la maun. Adesso i intec tutte le sue ruasà. Adesso siamo pronti per una biala cena.
4: Buonasera, buonasera.
3: Buonasera.
1: Benone. Tutto bene, benissimo. Sempre quando ci siamo, tutto benissimo.
4: Mi fa piacere.
3: Parla, de. In speciale Luke, non è senza cent'anni.
1: Noi siamo insegnati a quel tipo di Eda Svizzera, che hanno detto questi spetti, che è una gamiglia, che è un dati a sci, tutte le variazioni di pesca, di scogine, di meeresfrutta,
3: frutti di mare,
1: frutti di mare, frutta di mare, tutto ciò che ti possiamo immaginare. Also, nel primo caso non si è mai impostato, perché non si è mai congruente con la persona. Non si è mai impostato, non si è mai impostato. Non si è mai impostato,
5: prends bumine bia grazine ga spicciaschen sam vom sam so dinung pusta a quei era non gich con bianco quei am portau ti vinse vese quando si paste filu
6: ma ja pesce e quei la adressa sa pomus essen bu a rosetto mo vain in liuk pinem bi ne ve
5: ei hey, da schon er rosetto aber forse bugra de stier sperlamar ma dai fa budonda dine ga insene wauterlenzi
6: ins aude la mar con in pai eins bu mai nella ma nu se sti che osin quella terrassa ha un relativ mai in baul also
7: i allora,
6: vengono già la prima le cozze in svesa vus du se dus che gudis la vetta che gudis e bien de mia quei è essenzial va
5: quei fece essenzial consum perché si frest mira qua vedo teuso
6: Oh Gott, wir sind so gentada e la tiara della cucagna de tu quel che da fa con pesce.
5: Che un anzio,
6: cozze, da di na varta dove vai o cau, ase che io vesel, ai cau, ai salmon.
5: Ai, già esatto, quei che ho scampi, quel sono un stracca bocca quei insomma da
2: da miglia dann tun wir's Maul verletzen und dann muss man's umkehren und dann kann man's einfach so raus suchen
6: okay grazie a c'è qualche
5: quei è das ist spada
6: pesce spada so und da affrotisierend ein Austria ha
5: also ja exakt
6: Das lohne ich dir noch zwei.
5: Ja, nein, ich habe noch nicht gehört. Ach, quei wenig. Mir ist quei schon Tee.
6: Alter, quei wette Cocktail, ha? Aber scheuer. Aber in Relation, also quei kann sein Kau, in Schweizer, so wissen Sie, wo man muss pagaten.
5: Ja, quei noch. Quei eben bin ich, also Kau, so sind 30 Jahre, brinnen gehen in der Schweiz.
6: Was schiebe ich mir Kau?
5: Ja. Okay. No, ja, sei, busch auch quei fahne, aber eben um will auch schi, fresh zu sein. Sine scelte a elezione
6: de
5: non dice so non sei sem vera mai in viziai
6: a mal disai
5: ma già mal disai
6: pugnai e mal disai
5: che also non so pleine din so sind quai das sind quai mai zeleu che un so vain vain per tot in locale de
6: per anzi te che tiar della cucagna
5: già vera mai
6: ad l'altra vart con quella scenerie avon es casa con la mar con squalms con le splonte delle olive poi la paish as vai su un flau al parvi sintiar giù che un po
5: già buona mai na so mania sei fetch da tier also
6: a vous es si veni al 2020 ad cosa vuol dire usa season Also fa tot un dreig.
5: Ja, ja, man hat es schon. Also nur so ein Beine gehen. Ist klar, mein Budget ist ja dann in Schweizer. Da kommt so ein... Ja, kannst du dich dort.
6: Ja, ich bin schon als Proximus. Also, ich muss natürlich mein Ernst hier bei ihr. Questa cosa è, come si chiama?
8: Il baccalà.
5: Baccalà, è
6: felice. Wow. Tutto per me?
5: Sì.
2: Ecco. È possibile un po'...
6: Facciamo ancora un'intervista, sai?
5: È la radio della Svizzera che
6: viene. No, va bene.
5: No, no, lasciamo.
6: Anzi, cosa è scontic mese, ma se pinste io a che esempio ha? Also io ges, le sono forse anche Eva. Faccio tutto un dreci barla.
5: Sì, mi c'è. E mi c'è caffè.
6: Sono smarrando a branco a davon. Ne vedi? C'è, cosa si viene a von barla? C'è, gevis, vai svus dus. Per proxy per
5: resta seuns de esser vitals de save fa gitche wunde e to quel chi trova le olive splier save fa un viadi se che quella è l'Italia cioè alla se una data no trame di nel la premissa Tot c'è se da, da ve uns contact, se va in giacchia, in giacchia.
6: A saun, sa nutri, sa vivere saun, poi dienz c'è che vus fagiais, propi...
5: Usam puais. Vera mai,
6: ne. Also, quei ves crashon de gartellà. Nu stem propi usa calà, per quel che i fos dona pucau per quella buona china, Io dico grazie fec, Barla, a Hans-Jörg, grazie fec.
5: Non sono grazie a te, che ti hai fatto quei viadi, che ti hai svenito tra noi, Nus vain preutaje nie skorti.
6: Also, in der Zeit, es ist auch die Deklaration de l'amour, aber was haben wir da? Eine Woche ist auch proprio in, per me, eine Schkuvritje, per quel che aveva al Malay de l'Adria, el ciao, tu din auter, avai uns imprüden conoscer, quella part, kao con quella Abruzzes extrem bi, adeo, grazie, vus dus, proprio d'accord, a tot bien, ne vi?
5: Grazie, era ti, e nu sperain che ti torni, ci stirnus.
6: Ok.
5: Ti sas, le porte se ne dine vier.
6: Vus du dis, vus du dis, nus nim butter in a fin, aber us vien sin aga in a fin, ufficial, api, vizin zivin de vod. Grazie, al fec, ne vi?
5: Bien appetit.
6: Bien appetit.
5: Grazie.
6: Ci vediamo e ci arrivederci.
5: Alla prossima.
6: Alla prossima.
5: Sì, va bene.
8: Les novitats der RTR.
9: I els dies, jo son Alexi Baselja e quai dati de nov. Il conflict tra els Estats Units e l'Iran resta ficcià. E di nov ambient de vita dati per 30 leons e tigers. In il conflict tra il Stati Uniti e l'Iran endeve sein gin sens per ina avvicinazion. L'Iran ha pretendio dals Americans da concede lo sconfitte. Il presidente americano Donald Trump de Sievart ha titulato l'Iran sco fic nausch ed ha appellato als Burgais Americans desse prons per prezz de diesel e benzin che restien aus. Tant ils discurs per terminar la guerra, scuere il traffic de navs de cisterna cunieli tras le via de Hormus vant la costa de l'Iran en interruz. En il combat contra il grond incendi de Guauta, Hürtgenwald en il Nordrhein-Westfalen, napon ils gidanters erots bec quinta cum plievgia, e di restia ciaut, dil servet staura tudest. Den alles Autoritäts elle noch stade buna en il territori del Fiu. In seie fatch fitch buns progress cum combatte les flomes. Radont cien golds de Easyjet, che parten dalla Francia, alla Società Aviatica Stricchia. I dato oze de mau nun ademain in a chiauma del personal de cabine franzos. Les employades critichèschen que lor plans de lavur vegnen trasora midats per part pirin di avant. La chiauma suonda suente che discurs del sindicats con la direcziun de l'interpresa per meires condiziuns de lavur avevan fatch naufragi. 30 leons e tigers han in selva ordinzo serà in l'Argentina. Surons vivevan ils animals en condiziuns miserables, en chiasetz de betun strecs. 15 animals chiatten in nov de chiasa en in territori protegi en l'Africa del Sud. Ils ulteriurs 15 animals sorpi in stazion de salvament en il Stadi Federativ American, Colorado. Pli che venc, leons e tigers resten il moment en il zoo.
8: La meteo.
9: Fin il suente mezzdì fai il lentirchen tun aura sulle jiva. Dura comparna dine de plinivels e quels procuren per uradis caela ed incin surizis. I vegn anche in giada ciaudots cun fine 34 grazia quira. A scuole de jomos il termometer fine 30 graz e de schlerigne fine 26 graz.
8: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. RTR.
10: Als quindis duast, quai e sonon remarkabel, jo emerau en nosse jeste duacin ventioc ga eisi dia capitau un duacin ventioc ga des au telefon schkalinau cotternuse duacin ventioc cupines venze surdau per fa adensici in plage si anniversari. Schins mettevan tot quelles cupines in imantun sonon un pau bo. Oz sur denze diapus per la proxima cau en curt, el microfon per vus, la proxima ura, Anna Selina Quinter, in a biala sonda.
8: La stat al radio.

0: Celeste con Stop This Flame. Als 15 duast a nus ven souvenir in telefon de Ramosh Biendi.
1: Biendi.
0: La dina nef ca gratulescia oz a ti casce festival anniversari als 15 duast.
1: Jeu a meu om nus gratulassem feit bugen de tot cor a Rico Kienz de Ramosh, quai e nies amici a cumpel de caccia. Nus essen a dina Nuron insemmen, fidem bia insemmen, de durant la caccia essens terel sin hetta, quai e adina treisi amnes da bellezia, quai e adina gailir per dia scia. A nus len gratulagia, visa del tot il bien, fortuna, sandà, sin in massa ons de buona compagnia, a bialas fiastas, a cal resti aifach a scia scolsegi.
0: C'è bi. A de lascia oz festivà, si sonte si adons, ne ve?
1: Genau, si sont venia lots a le tvar vacanze da torna per de meun, aber io crei que venia biala sorpresa. Si venlo la scadiola al bonint l'autriamne con la posta.
0: Salue prender cun forse si la teja. La scadiola.
1: Let's see, let's on your persuasa. Also let's fall in minche cas.
0: Que schon un special quales amicetis durant caccia, bo? Che schon yeah. In tot d'autre esser, forse se frequentà yeah. In tec, meise d'in insieme?
1: Also, qua è, halt einfach, sur tot d'an essen, nus è d'in puspeche, nus mein, insieme sin hette, nica nus figlien, sem chien per ia caccia, qua è, nu vens in tec, de discuore, c'è a stive, c'è vai eu, veu, e ci sa, c'è lei che, unico, sin sette l'unagazzi, c'è, se vi parta, qua è momento, insieme, el con nus, ni nus con el, qua è einfach in amicizia, sur tot d'an, qua è einfach, also, ja, weil ich auch mit Ihnen schi in bella amicizia schi in ein Niveau de chi capisce quei Hobby e tot quei einfach quei per nous e quei schi in tutta la famiglia de quei also quei propri bi.
0: Dati lui un altro tema spela caccia ni c'ho gis lui in Tiron schon chi se tot nervus chi va finalmente liber.
1: Also, ja, eigentlich, ich bin prova, es ist prova, du schon, wie du dann bei jemandem Ballapäin ist, und von questo, wenn du zu Pau Biamer hast, Ballapäin. Aber für die Tarte la Pause, wenn ich schon fast quinki, war noch ein Lidjongius, und du stellst schon mehr an, wie du es in Grill, du hast das Tier, hast schon Zitauen, la Buis, also, ich prembu prop in der Fin, weil es kein Buch ist, und du hast gesagt, Dina, weil es hat ja Busseser gewusst, was meise, was weiß mal in Thema.
0: Lo se bikin za cike che pesce qua e c'on c'è si bidien sotto l'onder bo
1: ja so vinzi de mau vinzi von tic de quei comis se tu c'è smo volvan il dia
0: vaglia gleti liber es es schon nervoso
1: e va gleti du si amne so via ja e nu se vien bu spicciato ja sei bu spicciato
0: in senta shalu divisio in FHBD, in der biale caccia in quel caso, si va gleti libre da una biale fiasta speranza col compel de caccia che vus nom noisel, Rico Kienz, grazie anniversario.
1: Grazie a ti, biale fin di amna. Grazie.
0: Grazie al Semiont. Adia.
1: Sì, grazie.
2: La cupina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con agua minerale. Bognengiadina.ch
0: Ascoltateci, vi sono gratulazioni per il caos anniversario lu de mese Lina in buona chance di telefonare al studio ni scrivere in WhatsApp con vostre gratulazioni.

Luis Capaldi con Survive, la sonda de Maun, già ven vergau, las dieje den kurd vai cautonus pus pepale ligion, ja ciem francs venze pront, adessen alla cerca de dina causa, den suente la proxima, la mia banda suona il rock da Laura Pausini.

0: Anus mit dem Buspeller Tscherka, der Wasses Bunes Propostes.
1: RTL. Tschüss.
2: Präsentata Nikis Kuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nikis-wohnwelt.ch.
0: Nos ein Jackpot kunci in Franks, nos wein 30 Gewitzins, gesessen, die da wus den Flalle Schliegezeun, a quals tunen a scheuer.
3: La chance può avere pliris funktions. La chance è in classiker nizaivel. La chance può ins avere in der Dance e der Dora.
0: No locien veng venchichun 30 per vosses propostes, les lindes ein ja aviartes dio vesel, i scalina e ja timordio, marein, cike vinculum prima proposta. Bien di, Kavelana, duc, c'hai causes, c'è il telefono.
4: Kavela, rofre marge di bien di, non a quinter.
0: Bien di.
4: E io ho pensato quai pulezie nere sur canasters.
0: Canasters?
4: Nie. Yeah.
0: Canasters, de comprenni quels... Cianins canasters?
4: Differentes funktions, beh, yeah. Per il punto avere differenti funzioni per l'enna per mm-hmm. per me, per comprare per bottiglie per esempio quel scan
0: è un classico è un izzaivel e in caso corrisponde tot l'aimera si hai il canasta hai si bo
4: anche in
0: abbiamo la fin
4: d'amna per
0: grazie, insomma io individuo è vusa di al canaster vanno se buon curec ma rendi ci gewinnsch proxim bien di, c'è causes Kavelana, c'è proposta specia per nus
5: ja, bien di, Kavelan fin de suai
0: bien di
5: ja, un hobo con la scala la scala c'è o de do, den de den o vinvesci e da di sì, se ne va daul.
0: Mm-hmm. La scala, già, letta senza mince cas, dove è in da denza da da, dipende tot per ciaia con gron, la scala, ai si è bu.
5: È bu.
0: Stoi ne curivi ne von. Budien in altri capo spai.
5: Adia.
0: Adia. Proposta numero 3.

0: Chi hai al telefon? Bien di.
1: Qui è Carmen Haldeman. Io le dico che questa è la tascina che tu metti attorno al winter. Ma è una tascina della luna o del mondo. Questa è attorno alle stesse.
0: E se quale spinge che si fa insieme a voi dire mettere fece pratica.
1: Precis.
0: Kins bo abo de porta in massa save entuan al venter la tascina in a interessante proposta
1: ella dice der mumbe gut der tascina
0: de ai si den ton tutti ne bo sto ne correvi ne van
1: ok kai bon grazie
0: ein grazie fitch ciao allo ancorinus in a proxima proposta, proposta numero 4, 0800 20 20 30. A proposta numero 4 a Cipernus, biendì.
2: Sì, allegra, qui Zanette parli a scuola.
0: Biendì, donna parli.
2: Mia proposta fosse al costè de Busaccia.
0: Al conti de sac?
2: Hai.
0: Svessen se mette flot in una tascina. Ah, e da voi la proposta che non sentivo con te da...
2: Oh, beh, hai la cercella, hai la pusaccia.
0: E c'è mince caso, sai se è durvando dentro di giudò tutta la notte che sa da te ha, o è a scioia, è un classico, e c'è un mince caso. E c'è ecco che non curin. L'aimera, e c'è deplorabile membro, stai non curivi ne vanno.
2: Grazie,
0: Fitch. Grazie, Simeont, adia. A Luvainus a un proposta numero 1 nostra da vosa che ven da chi hai al telefono chi ha proposta numero 1.
3: Bienvenuti, con Mauro Sion.
0: Bienvenuti.
3: Io ho studiato con il termometro.
0: Il termometro?
3: Sì.
0: Qual da de nosa? Bia. Oltz, io vengo caul. Vai in casa? Io vado in casa?
3: Vado in casa, ma in me.
0: Ma se mi rai minci di con chi hai?
3: Oh, io mi rai minci di.
0: Vai se mi rai oltzi su?
3: Oltz buon, no?
0: Oltz un buon?
3: I bia mi rai per cui caul bien.
0: Per cui proprio si scaldau. Sì, lei mi rai sul termometro quel che non si curin. Ai si deplorabile, ma è buono. Sto in curriva in avon.
3: Grazie, Fetch, addio.
0: Buongiorno in altre capo spai, addio.
3: Buongiorno.
0: Allora, venus nostres cun propostes de dots vain serveniu cao perlina, canasters, la scala, la tascina, il conti de sac ed il termometer. Sto in curriva in avon, ai si tot bostau, a scioia che i va de maun. Vino avon con la prossima ronda, a vos estems da dormire in una casa urquai, a studiare ciò che si vese essere in causa che ha pliras funzions, ai in classiker in zeuvel, a kinsavi in dance, ni e ododo.
4: C'è ciauses.
5: Presentata Nicky Scuira, la facente per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch

0: Con Call Me el program de musica a Quacalstad oz sil program el calendar.
1: Il calendar.
0: Per chi che oggi desideri di venire più creativi, dati in occorrenza a strada al Museum della Stamperia, stampare per tutti con Anna Neurohr a Cristina Wildgrube. A un certo kurz tocken quart von les duas in sei sperre socken in agem motiv a schast ein paar quel sind differentes maschines de stampa at igis avenue renovau la plaza del vich a quella vin inaugurada questo fin di amna oz de mandati paia differenze vin immense concert in quella ne vendeles indisch dati concerts de Sergio Castelberg al club de Gugia Laders Hochwank a cu paragraf de Langquart a les Hirondelles de Quera. Demandati lui in suveggio di Wien, insatet la musica de Maestrils, la band Roundabout, con Rockabilly del Zons Chunconta a Sissonta, alludati a un musica de Groove 66 che suonan blues a blues rock. A Tron vengono fans de cultura senza scurs, el spazi d'art Mattia Specia ai dat in a guida dell'exposizione attuale Specia and Specia Energy Fields, nel che venis Specia interquere les overs de su bab Mattia Specia, Lester Spicher meine tra l'exposizione ad dat in invista alles singules overs, ne venda quart vergau de les duas. Nella Claustra de Musté, dati oz de les quattr, canera svizzera in concert pel 4 genav l'anniversari da Johann Melchior Glättle. La da vos... da vot... voces... da voces suaves a Le Corne Noir e dat musica del componist de barock svizzer e con overs che intecpi pauk in conoscentes oz dalle squatter. Allora stai nus gest al medem liuk a von la claustra dati e oz dalle soci teater e liber 1799 revolta e la che di neo che l'union d'intervals presente se seconda produzione el liber al drama historic scritto da Hubert Giger et inscenaus de René Schnotz. Ad apropo teatre liber, dati e et ander, lova epertia historic elettricitat. Il dat not camidò la veta en la region tante scolovra elettrica all'elettricitat, scriven els organisaturs. Al toc Kraftwerk, l'aire vivere al temps turbulent, al spert de pionier a personalitats visionarias. A qua inegad alle squatter ed inegad la soci de l'ovra Berenburg. Ai dat in grande scelta oz e mince cas. Gudi, quella fin di amna.
1: Il calendario.

0: RTR Impuls.
1: Italianità de stade cautonus il programma durant la stat ai giunum estate italiana ad italianità dati di etnus en Svizzera el grigione de tonos collegas giul Tessin. Dots se ricorda Diana Duschlette de siu temps al Tessin las visites ter siu nonno.
2: Mie nonno vo mince bunura a baiver caffè. Pi bot col tuff in cite de veglia de Locarno oza pepi de struge cisa. Curcedere piccina e passantava la stede giù il Tessin, già verrei a baiver caffè con mio nonno. Ma un giorno do caffè ad una mattina de 5 o 6 anni. Per quedere la nostra postazione una brioche, un kefir, un caffè ed un succo. Succo da paera, succo da persic, con le bottiglie piccine ci fem clac con avrir. Ed un espresso con cioccolatina per il nonno. Ed ad una giugugente con le ciums duces. Ma la brioche non era duccia vuonda, usce che con ferbelzo l'inza al nonno survivi era d'una sieci culatigna. Becia el fava d'una gugen stinkels e basciattas. Magia, giava el. Usce che mincetent andava la ciculatigna e tot era in orden. Ma una volta moldo il palperi, plaiò bain bain e corcele avvert de badò cel dera vut. Il nonno aveva già mangiato la cioccolatina. Ed era un trauma di cioccolatine di caffè e non aveva mai più accettato una cioccolatina di mio nonno.
0: Impulse.

Messenger eisi vegniu temps de prender cum iaucau plaunet de mai vart. Anna Selina Quinter è stata per vus al microfon. Vus nis accompagnaicau suenter las novitas de Natalia Weber che vis la vus on ina biala sonda ad ina biala fin diamna.

0: Nos vains en su dia bot minche seconda persona in Svizzera evitesce de consumir novitiz. Quasi una cifra fic ota e la tendenza cresce. Ce val qui osa dir per una cesa da medias scu RTR. Andrina Caprez ha in marzo discurria con la chefredaktur Flavia Bundi e ses respostas son uasa en cedun usce actuelas scuens un mezzan. Giusta, scoprim allora ella volia saver se RTR bada e feits da qui strent da consum reduzia da novitiz.
1: Nu sentin e in amidada del consum de novitats denton credo bon in quella dimension. L'interesse per les novitats presse sil current quel resta extrem grand sil diver de medias ois amidaus. Ni media dec samide ge continuada mein, also vol di co niua condic che se ci consumesse novitats a quai sentin e nus. In grande parte nis publicum s'informesse otze moda bia pli selectiva ed è irregulare, coi è grazie a quelle nuove tecnologie che possibilitation, per esempio, de bostue mira live els contents in televisione. Ciò che nous constatain è che l'informazione regolare, ad orvantot è quella approfondata, è bo pli tutina ferma in tutte le gruppe della popolazione. Per biars stoi spert, da stavit londere tut la, nimmerà contents de pli che 2-3 minuti con una sfida. Dis per una gruppa che è disada con contents de TikTok, Snapchat, Instagram, in una cultura de scrollà, ad elements kurz, e de resta dit vit londere de marà, e resta in una grande sfida.
2: In sainte era degna puspeda persungas ci deen ci terlan ni ligian ni varden ninias novitats perché ci las novitats eien menja negativas ni ce las turmainten ce foer ter anche conex also devitar da rapportar di tot da che ci capeta se monter sia negativ jetzt voglio bet
1: exacte die sei sco pim prim also effektiv de dike de kuvierer vil realitat quei bonus incumbenza al mona bo mo bialze buns. A dia è la fin finale nostra incumbenza da rapportare critic, da mostrare cause che fanno forse è mal. Denton, credo, è importante da prendere serius exact quels resunz e da reflectare l'acna rapportazione. E da metterlo fizza pentive accents. A scia focussonius, per esempio, è si metter a liuclas causes, al da context, al da orientazione, e da credo, in se capesce de co che si c'è capita, ni c'è che sta da vostir, sa quoi è ave in effect meins engrevgiont. Allora portainus musain adina è de progress, de svilups, de iniziatives positives, de historias constructives, sco per exempel è nossa rubrica amnila la buona nova, che mette l'accent sapentiva mein è sin historias positives.
2: So, che vuol dire che RTR o mi do scucci contins per il publicum vigna nel lavoro?
1: Exact. E meno con quel che il consum del contins se mi da continuare main alle possibili dati tecnologiche co pubblicare contins co comunicare col publicum è sto in us adina pus poi sviluppare buona nostra lavoro giornalistica ma bene a dettagli process de produzione ni è la distribuzione, also co a nuova che nos pubblica in nostre storie. Al mondo digitale, per esempio, se vai nos tenor nostre date che stanno a disposizione, fece exact con dit che le utilizzadores resten, per esempio, sin in artikel. E poi è leo importante che le persone vengono emanate bene tras quei artikel, che le survengono proposte per storie che se wessen è un interessa a elles, che la lunghezza del text è adattas, che gli articoli ha en elements audiovisuals, fotografie, videos, audios, che dat links che meinen es in autors contents interessants, dic kurt, che tu quales historias, audio, video, text, ein collegiades bein in cun lauter.
2: Che rola weiss den General Schu, Chefredaktor da RTR, per Cila Populazione Romancia resta ben informata, malgroci a degna da plejok de vitesse novitats?
1: RTR gioga, ad io sperl, propi è il futur in a rola centrale per il provvedimento di informazione della cominanza romancia, aber è da quella grigiuna. Nus purgin, credo ci c'è che strusch in ceci autor fa eun. A quei informazioni audiovisuales locales, regionales e cantonales. E qui è un lungaggio romanzo. D'exact quel contesto linguistico culturale hai qualche cresce, quella vicinanza, qualche dat identificazione ed è qualche dat confidenza. E tra quale quella rilevanza. Di che qui hai quella nostra ruolo è la vigni. E per cui sono io semplicemente credo è optimistics, in generale in optimisti. Io credo l'interesse vide di informazioni fidate, quel resto, ed esci sono noi, per ciò di cui trovo la vigni, cases de medias, giornalisti, giornalisti.
0: Usce la valutazione di Flavio Bundi. Per to quels de vostri consumation in event, gu gentles novitets od del grigion, le svizzere e del mond, quales doque ca in 9 minuti.

0: Les novitats de RTF.
1: La rega a stui sgular plis avens per cas d'urgenza en las muntognas che l'on passa, bler plis avens. Ed en l'Indonesia en mortas almain 38 persunas tar inter trembel da 7,7 la noc passada. Ter Laura, i dat bler su l'ell ed i resta vin avant, fitch ciaut. Quals temas da questura, gli eras dudis e per vus al microfone ursin cadis. Bien gi. La Guardia Aviatica da Salvaments Rega a stui sgular questo plis avens che l'on passa per vida cas d'urgenza in las montognas. En fin, mezza vust alla Rega registra 323 acciuns in las montognas, 39 da pli che l'on passa. Il plis avens saia quai accidents da personas cinturas en automontogna u era rai viders en piciras. Davart las regiuns exactas quins aia stui salvar personas, nadat la Rega naginas informaciuns. En general, supone la Rega che la crescientia duonda passa 10% saia d'attribuir alla belaura che carmalia da pli personas da die montogna. En il Chantum Berna, en indisch personas venidas blessadas ter dus accidents ille Transjuran, l'autostrada a sedisch da tiersta la Öt. Duas de quellas saiam blessadas grevamein. En conseguenza sa il trajekt sta sarà ir durant pli resuras finen la noc, comunicesce la polizia Chantunala Bernaisa. Ils dus accidents en capitats quasi il midem temp, lin en il tunnel da la Öt, lauter kurz uenter la sortida dal tunnel. Totalmein seien 6 Vehicles stats involvits in las collisions da Chadaina. En l'Indonesia en almain 38 personas mortas ad ingref terre trembel da 7,7, quae tenor indicaziuns, dall'Uffizio Nazional per la Protezione da Catastrofes. So enter avevi da undas da tsunami da fina din metter autezza en pliras regiuns. In avertiment da tsunami an las autoritats puspe abolis, so enter 3 uras. Per tociade il plifitch e l'insla Flores in insla populara per turistas e turists, la emplirs baiets balunats ed in ospital han las autoritats lascia evacuars come sire da precauzion. Era in la Spagna alla terra strembli, en la provincia Granada aida intera trembl la noc passada, tenor las autoritats nasaiem venits annunziats nagins dons nida personas u dons pligrons vida baiets. Il plan d'urgenza per terra trembl saia activa. Las Stremblides seien stades da sentir en grondes parts dall'Andalusia sco a Malaga, Almeria e Cordova. La Grecia è allarmada per vid al ferm vent al nord meltemi tipic per questa stagiun. Quel suffla cun radun 70 km l'ura, buffs pon era cun tanger passa 100 km l'ura. Tras il vent, pon fieu spicent samidar en gronds incendis che en grefs da combatter in talas condiziuns da laura cun secira e cialira. Emplian ils vents sfurza bleres naf sfera da restar in ils ports, quai gist il temp curche blers turists en da viadi. En la Francia, alla società aviatica EasyJet striciara dunt 100 golds, qua per vid la ciauma dal personal da cabina franzos, da dots e da maun. Les employades criticescen che lur plans da lavur vignen trasora midats, per part era a curta vista da dindi sin lauter. La ciauma era venida annunziada, so entre che discurs dal sindicats e la direzione dall'interpresa per milleres condizions da lavur avevan fac naufragi.
2: La meteo.
1: Era oz dati bia su l'egl, vers la saira noc dati l'ura di neta pli nivels, e c'hai la poi dar in uradi o vain in urizi. I resta però ciaut, cun 34 gradi a Quira, 30 gradi a Scuol e da Lion, 29 gradi a Savognin e 26 gradi a Schlarigna. Da mauna gli indergi esi mopli per part su l'egliv, 30 ren dati lina u l'autra pluvida, e di vegnintzig pli fresc, da maun cun 30 gradi a Quira, e gli indergi l'ura anc 24 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Attenzione in l'autostrada A13, tra il Panadozzi e Quira Sit, stagnesce il traffic in direzione Sit. E nel Mesocco, tra il San Vittore e lo Stallo, in direzione Nord. E ponderai bain co venire a Quira durante la festa da Quira, la polizia avvertisce da disturbi dal traffic e colonnas fin a domani sera e consiglia da prendere il traffic pubblico.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Sanda Mezzdì in compagnia da RTR e per questo ci vogliono fare un vedi da tempo, dopo attuale maggio un touch da teatro fici impressionante. Dopo da quel, ora in questa mezz'ora, al microfono per voi, Natalia Weber.
2: RTR, dalla Damaun alla Saira.

0: Super High con Anywhere With You. La clostra in flammes. Des novo memes ci moren e numerosas ceses e bestes ci twainten victimes delles flammes. Ha il 1799 dere un an fatil pel Grischun, per la Cadì. La Francia e l'Austria insieme culs alios sem combatia il Cadì. Del 1799 em els indigens lor fat revolta contra els francis. Adis, un tec istorgia ci eis lor usagne presentò al Dieu liber a Mustè. E ving erencia, presentò als prossens perdis. Despe bot duas ans es l'Union de Teater de Intervals ad organisir quistoc e perce tot funcziona, cuoren las persones da vos las culisses. Milena Basin, con in invista el teater de vent ed impustut da vos las culisses.
1: Un paar persones tiren ent lur costums, otras montaschen lur pitchens microfons per la buccia e duas trais centen süns chabels ed es laschen dir sü belet. I voinche duas ures finter la premiere del Deutsch 1799 revolta e la Cadì.
2: Se bu plischinausch, also von ero pinervus, aber io un provel da bu trchiamme me fit vid Londra lu vai schon.
3: In tic nervus ed in tic schena buna tensiun cu sau de vitir, senza fossi zu co prendessin si bu vir meine serius de leo, no, ja in tic nervus son du schon.
4: Io vevel un chat in tic nervus, o se bu plischi fit, ma te vengi lu pulspe corda van kinscheiva, a bel moment vai.
1: Livia Soler pisera con ses duas memes, pinels e spangas de chavels che els bot 50 actors et actures venten abitantes e sudos del desdocevel centiner.
5: Also, ich bin mit sie perückes, ich bin fa frisures, trage abhuden, schminkau, tic de tot.
1: L'atmosfera e la garderobe es calma, perché c'è il sun buoni l'urari. Suatvart sulla tribuna e del stand de manger per la clostra riva la liet. Sul palc venen ence fat els ultims tests de tun e curce que vo liber pel public continuesce la lavur de vos les culisses. Per exempel sul pitchen flatch pro de vos la tribuna los spetten duas chevals in lur entreda. Lur possessura Irene Geiger prova de rester calma. Els hem già exercitò 10 volte il Deutsch de Theater culs Chavals.
6: Die Ross müssen den Reiter gut mögen und kennen. Und eben Person nebendran. Darum bin ich als Besitzerin jetzt halt auch verkleidet und laufe kurz mit. Und die Kollegin, die mir immer hilft mit der Ross, ist eine französische Soldatin. Und die läuft mit dem Schimmel neben dem General mit. Und so haben die Vertrauen zu uns und ich arbeite auch noch ein bisschen mit Guzzeli.
1: Ella sei però nervosa. In una sapce me scuccia els chavals reagischen in due diverse situazioni. Calm es que per intend suat la clostra in una piccola tenda in una cel sudos francese es preparen e spetten. Per part vein drizzo il costum utre no una scena in duas.
7: Die mit den Tonnen sind drei, da auch noch was Pintjes mit anderen Sons. Gerade in der Premiere, an der wir eine Stunde gehen, um Rat, an der Mond, in der Propiertag.
1: Livia Soler ist gekommen, mit einer Tasche, mit einem Ballett, Perücken, die wir in der Ruhe des Pürzieva, e per fortuna è con Taceröl.
8: Ah, io ho una bellezza prima, se mi è cappellina. Adesso è la prima azione che hai tu stai, che tu stai ieri, e con la cappellina rotentec, alla prima sciolata di un plau. Lasci se prendere insieme un tec.
9: È un provel di schlidiaz problems gewann.
8: Svesta chantane, eh?
9: Ja, io credo schon.
1: Si aveva un quart in capo ed un'azione da reparare il cappè del capitano Claude della compagnia da Mats, ma qui in avanti cucino fisto in guata. Il prossimo ci viene è David Flepp. Ella va a mudare più le volte, perché ce l'ha due ruoli il teatro, padre e commissario.
10: Il collier, non so che sono noi, se non prende. Mi entrenavo in te quel griff, c'è che sono tre o c'è che vengono tra l'altro, mesi d'ontres, c'è che sono proprio nel leo, bode c'è venissi hectica, che la figura che vengono entra sei venivo di una ruota e
1: i mezzi il teatro curciò lui la battaglia da Cons va a tua svelta. Così sul palco va in saietto, su attuarte vos le culisse e mi tuoz da mudere un po' lor costume. Monter fasces plein sensch, istu ir svelta.
11: Es ist ein po' hektik.
12: Ja, hektik, marci schon.
6: Mis di blasaios. Mi veramente fit fit serius. Prendere le giacque che vuoi. Scia, aspetta, ricazzo.
1: Quattro pers öls observen di un'altra prospettiva con tutta concentrazione che ci capita sul palc. In un container da tecnica sur la tribuna da spettatori c'entra Jeanette Venzin e tre colleghi. Els son responsables per les grafiques, per la luce e per tun.
11: A dita els, els santi a Boromonch. E lui sta in tecnossage, nur che nous essen, e magari hai forse bo adine il text, con stat forse bo adine precis, precis, con quei che nous vain scritt si.
12: E funziona quei compliance, Nico? Funziona la vostra comunicazione?
11: Magari compliance, magari. Aber mal lef, aber mal lef.
1: Kann nur ein Diskurierbjer. Mein schönes Fokus auf süls Nufs und süls Visurs da wänze. Der minche Person, die des süls Palk stunier aktivo il Mikrofon, und er das schon deaktivo schellavo da was les Kulisses. Kun Funks und les Personas da was les Kulisses in Kontakt. I des üne Lavorunne, die kapite mem i mem per cel Theater o effett. E scucci pera, e quel team sul palc e davos le culisse del Deutsch 1799 rivolte alla CD grattagiò per la premiera.
0: Il pubblico impera per schwasi per tutto questo ci vogliono erinci ir a guardare il Deutsch e vengono presentò quattro volte e qui islora. Oz e l'ora lefne ci vain in Giovgia, venerdì e sanda.

0: Il temp passa e Roger is già les 2:30.
1: Les gratulazions.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: E Clerce Erin Sande, ben gratulotter RTR. Nos vains fino a sofnir una gratulazione, che vuol dire nos vains bger temp per le gratulazioni spontanee. E questa una gratulazione è per la Maria Sofia Arpagaus de Runks. Ella vive in la casa San Giuseppe Compagnals. Festaggia si 88 anniversari ed è scritta questa gratulazione per la giubilara. Nos gratulain da cor sin vies natalezi e già vijain in bidi da fiasta. Per il avvenir, tutto il bien, sortot buona sanadat ed anche bia bials moments de compagnia che ho enies miets. Cordial salits de concussedentes e concussedents, tutto il personal e della meine casa, della casa San Giuseppe. Nusterleins, un touch musica per Maria Sofia Arpagaus de Rungs, Matthieu de Funz con Contracant e La Valada.

0: Matteo De Funes con Contracant Valada per Maria Sofia Arpegaus de Rungs ci fischage sia 808 vel anniversari e la casa San Giuseppe a Cumpadiaz. La cupina is già da vent, quella può oz regalirle la dina nef de Ramos.
1: Io e mio uomo gratulassi in Facebook di tutto cor a Rico Kienz de Ramos, che è un mio amico a Cumpel de Caccia. Noi siamo a dina Durante insieme, facciamo bene insieme, durante la caccia, per il sinhetta, qui è di 13 anni da bellezza, qui è di una gailire per dieci. A noi le ingratulate, vi sono tutto il bene, fortuna, sandà, sono in massa onze, di buona compagnia, belle feste, a quel resto è un consiglio.
0: Edelrico Kienz, festaggio si è 67 anniversari per la squadra di RTR Gevisa Erto del Bun e naturalmente loro per un po' di più due effnes bocciat luf. Ed è. Vengo a cinque ens luna le linee di telefono sono usa avviertes se vuoi essere sentito con gente gratulare spontana a qualcun fe a savair. Scrive un WhatsApp al 079-200-70-07 o di un telefono al 0800 20 25 30.

Musica per gli inescadini. Per Dai. Per Mai. RTL. Simple Mind.

Una dallas baladas svizzeras, la Fabian Luves con Mark Sway, Hemix los lieba. L'une 5 minuti esa, ja, proprio in cedo una gratulazione. Una gratulazione via WhatsApp Nina Levi ha scritt. Otsa Sofia Arpagaus de Cedrun se sente da pi in temps e la Casa San Giuseppe a Cumpadials festival il 88avel di de nascenza. Per quai gratulation la Nina usa Adela de tot cor e giavisa oz in bellezze di con te splicars e vinavon mo il meglier. Gauda e lai pupernia, quai as meritao.

0: Ed è sto l'una ed un quarto, non sono trenta niente più grandi e le lunge. Ils bons per bogna in giardina avem l'unica giubilare che ho oz surf nie gratulazione su 690 da tre la buscia nostra metà in squels Maria Sofia Arpagaus de Rungs forse c'è la poi sdruver svessa forse c'è la opplagiare di fare un regalo a qualcun che può ella decidere svessa nus nostra metà in mince casa in casa San Giuseppe Compadials e giubilo senza un bel seve mezzi mio nome Natalia Weber
1: RTL Las gratulaziuns.
0: E per vostre orecchie sto qui a sentire un montone musica.
1: Il suo intermezzo di RTL.
2: Con scoprides, hits e sempre verts.
1: Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominic Pole.

0: mai la verità.
1: La verità.

magari sì, magari no, forse hai ragione, o forse no, che mi sono fatto un'opinione, però non te la dirò, equidistanza, diplomazia.

0: Las novitats der RTR.
1: Il Sindicat Schweizer Sponderescen da refusare il contract con l'Unione Europeica. La Rega ha stuis gular plisavens per cas d'urgenza in las montognas che l'on passa bler plisavens. Quals temas da quest'ora e gli las duas? Per vus a microfone Ursin Kadish. Buonasera. Per il Sindicat Svizzer è una refusa dels contracts tra la Svizzera e l'Unione Europeica anche una inoptione, quae il presidente del secondo grand Sindicat Svizzer Travail Suisse, Adrian Wüttrich, so enter che la Commissione del Cusel des Chantuns ha refusa una parte del compromiss, il compromiss che i patrons e del Sindicat avevano contraha per proteggere le spaias. Queste misure seien essenziales, ha detto Wüttrich alla Samstagsrundschau der Radio SRF. Se il compromesso non viene ben realizzato, l'ora stoppa nel sindicato risponderà alla situazione. Il compromesso viene usato nel Cusel dels Chantuns. La Guardia Aviatica da Salvament Rega ha stui sgular questo plisavens che l'on passa per vida cas d'urgenza in las montognas. Enfin, mezzavost alla Rega registrat 323 actions in las montognas, 39 da pli che l'on passa. Il plisavens sai a quai accidents da personas cinturas in automontogna u era raividers en piciras. Davat las rajuns exactas, quin sai a stui salvar personas, nadat la Rega naginas informaziuns. In general, suppone la Rega che la crescientia duon da passa 10% sai ad attribuir a la belaura che carmalia da pli personas da die montogna. Il principati da Liechtenstein vol midadas in la succession ereditara. In l'avenir, due succeder l'emprim ufant della famiglia scoprinzi u princessa, finossa, era qua il drec dell'emprim buap nasci. Uscia ein ils descendens ils medems drec, udona, a dic il prinzi ereditar Alois. Con questa medada, sorvenien las descendentes, insomma ils medems drec sco ils descendens era in chausas internas. Aktualmein e Hans Adam II, il Prinzi da Liechtenstein, ed il Prinzi Editar Alois, l'emprim en la successione al tron. En l'Indonesia, in almain 38 personas mortas ad ingref terra trembel da 7,7, quae tenor indicazions dall'Ufficio Nazionale per la Protezione da Catastrofes. So enter avevi da undas da tsunami da fina din meter autezza in pliras regiuns. In avvertiment da tsunami an las autoritats buspea boli, so enter 3 uras. Per tociate il plific e l'insla Flores in insla Populara per turistas e turists, la emplirs baiets sbalunats, ed in ospital han las autoritats lascia evacuar sco mesira preventiva.
2: La meteo.
1: Era oz dati bia sulegl, vers la saira, noc dati l'ura ad ina da plinivels, e c'hai la poi dar in uradio bain in urizi. I resta però ciaut con 34 grazie a Quira, 30 grazie a Scuol e da Lion, 29 grazie a Savognin e 26 grazie a Schlarigna. Damaun e gli indesdi esi mopli per part sulegliv, trantaren dati l'ina u l'autra pluvida, e di vignin zic pli fresci, damaun con 30 grazie a Quira e gli indesdi l'ura anc 24.
2: Vias e traffic.
1: Attenzione sin las vias grigiunas. La via del partenz è serrata tra Grüsch e Schiers per vidi un accident. Il traffic vince via. Si l'autostrada a 3 di stagnesce il traffic simplirs Cioncunz. Qua da Panaduz a Quira Sit in direzione Sit. In direzione nord da Cirang a Tusaun, da Rotenbrunnen a Quira e da San Vittore a Lo Stallo. E con la festa da Quira, quinta la polizia con colonnas en ed enturn la città fin da Maun e Saira, e cuseglia per quai da prendere il traffic pubblic.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR. Con sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: Vus al puls della musica.
1: Dal Simple Welt zur Hit. Finter la scovrida. RTR. Usciva via, scola vit.

0: Las novitats per RTR.
1: La Francia dal sit ne vim becia ruaus. Due semnes su entre grons incendis su andous il proxim. Ed il sindicat Schweizer ponderescen da refusare ils contracts cun la Union Europeica sin rucca. Quals temas da questura li el estrais per vus il microfono ursin cadis. Buonasera. La Francia dal sit ne vim bec a ruaus. Pauca semna su entre ils incendis vasts se derasa in nov incendi ter Luglon en il departement Land. Da pila Gievgia a quel devastamili 600 hectares guaute bosciaglia. Entante en era 650 persunas venidas evacuadas. A tenor las autoritats regionales nan las flommas però contangina ginas chasas en finossa. 550 pompiers seien in Aktionen venien sustenits da viuns Zisterna Canadais e Helikopters Australians. Già la fin da Fonadur, avevi ars in il Departement Land, radunt 3.700 hectares a Biscarros eren venides devastadas ed in il Departement Vigin, Gironde, radunt 42.000 hectares. Per il sindicat Schweizer sei una refusa dals contracts tranter la Svizzera e l'Unione Europeica ancadina ina opzion. Quaidi il president al second grand sindicat Schweizer Travail Suisse, Adrian Wüttrich, so enter che la Kommission del Cusel des Chantuns a refusa ina part del compromiss, che ils patruns e del sindicat vevan contra ha per proteger las paias. Questas mesires seien essenziales, adic Wüttrich alla Samstagsrundschau der Radio SRF. E se il compromesso ne vigna becce realizza, l'ora stop in il sindicats reponderar la situazione. Il compromesso vignussa en il cusel dals chantuns. La Guardia Aviatica da Salvament Rega a stui sgular quest'om pli savens che l'om passa per vida cas d'urgenza in las montognas. Enfin, mezza vost alla Rega registra 323 acciuns in las montognas, 39 da pli che l'om passa. Il pli savens haia quai accidents de personas cinturas en automontogna u erarai viders en piciras. Davart las rajuns exactas, quins haia stui salvar personas, na dat la Rega naginas informaciuns. En general, supone la Rega che la crescientia duonda passa 10% saia ad attribuir alla belaura che carmalia de pli personas de die montogna. Il principati dal Liechtenstein vol midadas en la successione ereditara. En l'avenir, duai succeder l'emprim ufant de la famiglia, sco prinzi o princessa, finossa era qua il drec de l'emprim boab nasci. Uscia, ein ils descendens ils medems drecs udunna, ha dic il prinzi ereditar Alois. Cun questa midada sorvenien las descendentes, insomma ils medems drecs, sco ils descendens era en chausas internas. Actualmein, e Hans Adam il segun il prinzi da Liechtenstein ed il prinzi ereditar Alois l'imprimen la successione al tron.
2: La meteo.
1: Era oz, dati bia sul el vers la saera noce, dati l'ura adina dopli nivels e c'hai la poi dare in un radio bain in urizi. I resta però ciaut, con 34 gradi a Quira, 30 gradi a Scuol e da Lyon, 29 gradi a Savognin e 26 gradi a Schlarigna. Damaun e l'indesgi esi lu mobli per part sulle liv, trantaren dati lina u l'autra pluvida e di venincic pli fresci. Damaun con 30 gradi a Quira e l'indesgi l'ura anche 24 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Attenzione, sin las vies grigiunas, la via dal partenz è serrata tranter Grüsch e Schiers prevede in accident il traffic in svia. Sin l'autostrada a 13 e sedina puspeda quintar con colonnas, actual main da Panadot a Quira Sit in direzione Sit ed in direzione Nord da Rotenbrunnen a Quira. E con la festa da Quira quinta la polizia con colonnas en ed entorn la città fin da Maun e Saira e cuseglia per quai da prendere il traffic pubblico.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo di der RTR. No.

0: Las novitats ter RTF.
1: En l'enclava spagnola Ceuta, en l'Africa del Nord, en ils confins se girat severamein, ins temeva in ulteriura onda da migrants dal Maroc. E la Francia dal Sit ne vem becher waus, due semnas su entre grons incendis su onda usse, il proxim. Quals temas da quest'ura ed elas quattr. Per vos il microfono eurs in Cadix. Buonasera. Fil de rom con spinas, squetas d'aua, navs de patrulla e da pli polizia. Suenter la onda da fugitivs de la fin de Fanadur a Ceuta, rinforzan il Maroc e la Spagna ils confins de l'enclava spagnola sper il Maroc. Omodus stadis volen evitar che una situazione umilianta se repetia. La fin de Fanadur eran fin ad 80.000 immigrants fugits per part sur la mar a Ceuta per contanger territori dall'Unione Europeica. Da le cesuras eran 83 persunas naiadas ter questem prova. L'ultim temp avevi adina puspeda contribuzions en las medias sociales che invidavan da migrar illegalmein in l'enclava spagnola Ceuta. Actualmein sei la situazione ancora a saivla. La Francia dal Sit ne vim becher waus, paukes emnes su entre ils incendis vasts, se derasa in nov incendi ter Luglon, en il Departement Land. Da pila Gievgia a quel devasta 1600 hectares guaut e boschaglia. Entant, en era 650 persunas venidas evacuadas, a tenor las autoritats regionales, nan las flomas però contangi naginas chasas d'abitar. 550 pompier saien in acciun e vinien sustenits d'avions cisterna e helicopters. Già la fin de Fanadur avevi ars il Departement Land radunt 3.700 hectares a Biscarros ed il Departement Vigin, Gironde, radunt 42.000 hectares. Per il sindicat Svizzer seien refusa dals contracts trant la Svizzera e l'Unione Europeica ancadina in option, quaidi il president dal second grand sindicat Svizzer Travail Suisse, Adrian Wüttrich, suenter che la Commission del Cusel des Chantuns a refusa una part al compromiss. Quel compromiss che ils patruns ed ils sindicats avevan contraha per proteger las paias. Questas mesiras seien essenziales, a dic Wüttrich alla Samstagsrundschau da Radio SRF. S'il compromiss ne vigna becce realisa, l'ura stoppen ils sindicats reponderar la situazion. Il compromiss vignosa en il Cusel des Chantuns. Il Principati da Liechtenstein vol midadas in la Succession ereditara. En l'avenir, doi succeder l'emprim uffant della famiglia scoprinzi o princessa. Finosa era qua il drec dell'emprim buap nasci. Uscia, ein ils descendens ils medems drec, udona, adic il Principi ereditari actual Alois. Con questa medada survinien las descendentes, insomma ils medems drec sco ils descendens, era en chausas internas. Aktualmein e Hans Adam il Segund, il Prinzi da Liechtenstein, ed il Prinzi ereditar Alois Lemprim en la Succession al Tron.
2: La meteo.
1: Oz dati via sull'egli, vers la noce dati l'ura dina da Plinivels e Ciaila, poi dar in uradi uvain in Urizi. I resta però ciaut con 34 grazie a Quira, 30 grazie a Scuole da Lion, 29 grazie a Savonin e 26 grazie a Schlarigna. Demau negli indesdì esi mopli per part sulle liv, trantarent dati inna u l'autra pluvida e di vignizic pli fresc. Demau con 30 grazie a Quira e gli indesdì l'ura anc 24 grazie.
2: Vias e traffic.
1: Attenzione sin las vias grigiunas. La via dal partenza è serrata trant er grüsche schiers per vedi un accident, il traffic vinge via. Sin l'autostrada a Tredis e sedina puspeda quintar cun colonnas, actualmein da Panadozza a Quira sit, en direcziun sit, ed en direcziun nord da Rotenbrunnen a Quira. E cun la festa da Quira quinta la polizia cun colonnas en ed entorn la citat fin da maune saira e cuseglia per quai da prendere il traffic public.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escuvridas. Musica non-stop.

Musica, Berlin Eschkadin. Per Tai. Per Mai. Simplemein per tots.

Listen, and I know you think I'm happy all the time,

0: Las novitats der RTR.
1: La Confederaziun avert il Center d'Asil Federal ad Altstetten, quaterons plit tard che previs. Ed en l'enclave spagnola Ceuta in Africa del Nord en ils confins se girat severa main instemeva in ulteriura onda da migrants dal Maroc. Per Laura, la notte da maunesi variabel con singulas pluvidettas i resta però ciaut. Quals temas da quest'ora il jelas cinch e per vos il microfono Ursin Cadis. Buonasera. La Confederazione ha avuto ufficialmente il nuovo Centro d'Asil Federale ad Altstetten in il Songhai. Il Centro compiglia il spazio per 390 requirenti d'asil e cresce 100 plazze di lavoro. La via saia non più corta che avanti in il Centro in la città, ha detto il consigliere federale Beat Jans, e le persone che quai accelerescia era le procedure insomma. Il Centro ad Altstetten è in da 6 Centri d'Asil Federals e deve venire avert con retard da 4 anni, trante rauter per quai kins aveva chatta PFAS nel terren. Il progetto ha costato total 47 milioni francs. Per il sindicato svizzero è una refusa dal contratto tra la Svizzera e l'Unione Europea angadina in opzione sin maisa, quai di il presidente del secondo grande sindicato svizzero Travail Suisse, Adrian Wüttrich, sente che la commissione del Cusel des Cantons ha refusa in parte dal compromesso che il patrons e il sindicato avevano contraha per proteggere le spaias. Queste misure saiano essenziali, ha detto Wüttrich alla Samstagsrundschau der Radio SRF. Se il compromesso non viene ben realizzato, l'ora stoppa il sindicato a reponderare la situazione. Il compromesso viene usa nel Cusel des Cantons. Filderom con spinas, squetas d'aua, navs da patrulla e da pli polizia. Suenter la onda da fugitivs dal fin da Fanadur a Ceuta rinforzano il Maroc e la Spagna ils confins dall'enclava spagnola sper il Maroc. Omadus stadis volen evitar che ne situazione sumeglionta sa repetia. La fin da Fanadur eran fino ad 80.000 migrants fugits per part sur la mar a Ceuta per contanger territori dall'Unione Europeica. Dall'ezzas uras erano 83 persunas naiadas ter queste in prova. L'ultim tempo avevi adina puspeda contribuzioni in las medias sociales che invidavano da migrare illegalmein in l'enclava spagnola Ceuta. Actualmein saia la situazione ancora a Seivla. Aiginum. L'Ungaria vuol sfonzar 2 navs da vicira in la Donau, quai per auzar il livello dell'aua per circa 20 cm. L'aua dovrà garantire che la ovra atomara aia avunda aua da sfradentar e producesse abinavant energia. Quell'ovra atomara è centrale per il provvedimento all'Ungaria, per cui che la producesse 40% dell'elettricità per l'antir stadi. Attualmente è la produzione già limitata e tonor il primo ministro Peter Mojor stuessins fermare la produzione del tutto, se il livello cessas amplifici. Il medio momento comincia l'Ungaria a viaggiare in affermata dall'aua per garantire la produzione di elettricità a lunga vista. La Francia dal Sitna ve invece a Ruaus, pauca semnas, suenter ils incendis vasts, se derasa in nov incendi ter Luglon, nel Departement Land. Da Pilagevgia a quel devasta 1600 hectares guaute e boschaglia. Intant, en era 600 persunas venidas evacuadas. A tenor las autoritats regionales, nan las flommas però anc pec contangi chasas d'abitaziuns. 500 pompier saen in acciune venien sustenits d'avions cisterna e helicopters. Già la fin da Fanadura vevi ars en il Departement Land redunt 3.700 hectares a Biscarros ed en il Departement Vigin, Gironde, redunt 42.000 hectares. Il principato da Liechtenstein vuol midadas in la successione ereditaria. In l'avenir doai succeder l'imprim ufant della famiglia scoprinzi u princessa, finossa era qua il drec dell'imprim buap nasci. Uscia, a inils descendenzi ils medems drecs u dona, ha dici il prinzi ereditar Alois. Con questo midada survegnen era las descendentes, insomma ils medems drecs quels descendens era en chausas internas. Attualmente è Hans Adam il secondo, il prinzi da Liechtenstein, ed il prinzi ereditar Alois, l'imprim in la successione al trono.
2: La meteo.
1: Eroz dati bia sulegl, la noc dati lura da pli nivels e c'hai la poi dar ina pluvida. I resta però ciaut con 34 grazia quira, 30 grazia scuol e daglion, 29 grazia savonin e 26 grazia schlarigna. Da maunese lura mopli per part sulegliv con ulteriore singulas pluvides e di venincic pli fresc. A quira dati da maun fino a 30 grazia e push maun lura anc 24 grazia.
2: Vias e traffic.
1: Attenzione se le vie grigiunas. In l'autostrada a Tredis e Ziadina può spedire quintar con colonnas, attualmente pone a tutti a Quira Sit in direzione Sit ed in direzione Nord da Rotenbrunnen a Quira. E con la festa da Quira quinta la polizia con colonnas in ed intorno la città fino ad Amount Saira e cuseglia per quai da prendere il traffico pubblico.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriore informazioni chatai sin rtr.ch.
4: E noi siamo occupati tutti il mese un'ora con sport, e noi per l'insegnare l'orientazione. Qualcosa che giusto a Malogia è stato importante questa stessa. Per ciò che è tradito in pochi minuti, al microfono per voi Natalia Weber. Buonasera.
5: RTR, dalla Damaun alla Saira.

0: Ray Dalton con Blood Running. E Running ist ein bunter Vazin, Kurer. Die Spöbjersans organisiert la Societät Kurse d'Orientation in Gedine, durant das Mais der Stadt, ne pe Kurses d'Orientation alla Saira. E Malöge, es lore stede in Gjövge Paseda l'ultima Kurse de questa Serie. Ides, questa volta, usche, certa fatta, passa 800 Juvenils e Crescies, son stos a questa Kurse della Saira. E 30 els, na vil cuorer, ma vil tadlertiers e guardiertiers, Roman Dobler.
1: La Società Quarsa d'Orientazione in Gedina organizzesce durante il mais de sta set quarsas della Saira. Le quarsas a un lieu de souche fin a Malöge e da tirano ad un grand numero de sportistes e sportists c'è un gust vi del cuorer con compass e carta de geografia. Erendri ebi deftannis della partita.
2: Ma oggi è già un po' più lungo perché ci dis. Non è così una corsa importante. Das finde ich auch in Trainer meint. Allora, non è così importante. Fa un po' più lungo. Also, conosce Beinkühe, ma al Gott non sono mai stato.
1: La quarsa Malöge tiene lui il Gott sur il campeggio da Plan Curtinac. Avant, sco ci sa va la partenza, se scialdan le scuridure e scuridure sin che il primo meint. L'ora ci offre un chip ci misura il tempo e ci registresce i posti ci accetta sul tragetto. E pure la partenza ci offre una carta de geografia dell'Ö. A mano da quella, quarni l'ora da d'un post a ciel. Bianca Ebi declara.
3: Sulla carta è l'ora proprio un po' da più la roba, in giù ci sto proprio ir. E l'ora quella ci fa una pure la partenza, c'è i desfer per tutti ci nos guarda avanti, e l'ora spoglie fauce.
1: Col pips dal primo posto alla partenza vai l'ora sul tragetto. A Malöge sai po' di quarer cinque differenti tragetti, al presidente della società ci organizzesce la quarsa della Saira Riet Gordon e squarrui la distanza da 3,3 km.
4: Bon minchan più bel, nos venze dünne de più partecipants, e dos els ultims ans venze ravuon da organizzatours ci fem corsa d'orientazione, ci sem giuder, al prüm derens ben 3-4, o essens in 7, o che na, es propi bel una buma squadra, c'è dessens ceo in giardinia, e sparesch, c'è, che voi navendusche, c'è in 2 ans, venze il 25 evel.
1: Giubileum della società Quarsa d'Orientazione in Gedina. In tanti ser Andri ebi rivianti il bütt. El der al plus svelte indigen sur al traget lung da 4,8 km. El is nio taval.
2: Mein, hey, son content. Min c'è tanto un po' per sbalins, un po' più piccins, ma proprio mo, hai vermanc, tot bon, hey.
1: I contenta der er la sorda d'Andri ebi, Bianca ebi, e la terminala quarsa scose tafla.
3: A mai si fitch bein, ed erano un paar Stangler del Training avant, però schnana e c'è da fitch bein il sposto e sono fitch contente con mia prestazione.
1: La serie de quarsas della Saira è ossa fin. In media, a un scherz non aunta curidures e curidurs, fat part alle differenti quarsas d'orientazione.
0: E dall'ultima edern l'ora appunto ovar 800, depu podais vos erenche ira leggersieva e guardirsieva sun portretti nas articel sun rdr.ch.

0: Muzika rumenče dals Diaboliks jautena jent. La posa, las vacanzas de steit, quales suna fin. Hai, las scolas comencen der ciò e, se las plazas de Bella Pira la regiun, vendi meina la fin defna der ciò giuvo ils gius del campionidi. Una stagion tut speciale spettent su nus giuste ila seguanda liga regionela. La combatten empi giuste treis equipes grisundas. Las treis actuel las plü fermes equipes del centun. Sperval poschiavo calcio ed cuira non ente set ci desni da relegida. In questa liga eslora erince l'US Schlein Lyon che per la terza volta insomma il storgel del club podia fare il pass della terza in seconda liga. Quist strais giovane appunto in questa seconda liga. Il Sur Silvans lanciation l'ora da mem la stagione accesa contro Books e qui con un'equipa fig giufna, con una squadra con poca esperienza però con grande qualità. Quei veng al mein dit a Schlein. Nos redaktur de sport, Andreas Vialant, a discurria qui Stefna, cu chef de sport della USSI cun Urs Casut, cun der appunto in sguarz in questa stagion 26-27.
1: Urs Casut, chef de sport della US Schlein Lyon, suenter 4 sesiun, suenter 4 ans an avos, in quella seconda ligia, con Gonzel Pligekins, asce puspe combattere in una ligia più alta, in una seconda ligia calututina in alter nivel, in una terza ligia.
2: Il piacere è enorme, naturalmente. Noi siamo qui, abbiamo speciato ben 4 anni. Ci dico che noi siamo davanti a noi, noi spendiamo qui bosco fino a mira. Ma adesso noi, il hinterkopf, abbiamo tutti nella speranza che ci carteggiamo noi. Per cui è speciale che ci faccia che il campionato va libero.
1: 4 anni, se ci stai fatto di tir, 3-4 minuti al campionato si è completato. Se abbiamo pagato la tutina, un giro, la finale, clarpa in primo posto. Se questo è un tic in crap, che da giù da 10. Che si dice, boh, finalmente, un giro.
2: In Krap, naturalmente, erano in cella sga fede tir, ma tutti in proprio la testa, era tutti in distanza d'entrenda. Letzte no, essendo su uon, essendo niente a fa quella distanza, si non si vart, ad letzte no, fai fei gran prigidie.
1: Con importanza quel per il club, per l'intera Union, de Sveda, e in seconda liga.
2: Importanza, ni, in fa sport, essendo di una fece emozionale da fare il maximum che non si vende fa, at con quel che inza, la terza ga che non si vende, se fa quei usti che la seconda legge. Da lei uno è in tenu, tenus all'interno, al de, con quei vuole da pli, vuole fa da pli, dell'equipe che vuol quei, a sin quei, l'Ovrenza sin quei, aber, e mo se vuoi di tutto, se sezzi che carteggia mai, e sto con stato, e trova l'equipe, e trova la disciplina, e trova i giocatori che fanno con a pronto quei constatazioni nuove buone, l'utonge sono nuove buone, a quei sono quei che non vedono in quella onca, con quella giovane equipa, con quel per giocatori che c'è, essendo niente fa quella differenza a tutti i cantanti vedere vedere su ghetto con quei ai cartigiani.
1: E la seconda liga va in tec in outer vent, c'è Samida per l'Union, da qua forse da più lavoro, ni da più trainamenti, c'è anche qualche Samida al più fece.
2: Per trainamenti, noi trainavamo già 30 anni, non siamo stati niente, e veniamo forse anche l'avrò altro sul piazza, più via tattica, e veniamo anche più balla per combattere, ma forse per tutti, in terza legge, è solo una legge che veniamo combattere, che veniamo piuttosto magari spicciato giù, in slime marace che gli avversari fa, a se in questo non c'erano 60 anni, comunque non siamo stati, naturalmente, per spesso con noi, link, siamo spicciato giù, e c'è specie noi, ma per me, e si books che nie für sainte che speciale sa dan certo stein no sen certo giocatori skin Raffel skin Lars da qual scan è schon da o quel che sainte che specials ad leono essen so fitch fitch receivables ad ci vino sen quel giuca contro box a mareno che che vinci nusni
1: a 2025 se smicciai della relegazione e la terza liga per in punto del 2022 lo in non suenter es ist ein klarer mein der was dir stehen was in terza liga per quel capiti bo per venire a tenere pace in quella seconda liga Urske Zocco, chef del sport adesso forse io la cerca di nuovi giocatori forse ingaggiavo in l'auto per avere mai a tenere pace
2: naturalmente co responsável do esporte é responsável pela equipa, pela entire cadre, escondi qualquer adina clara na chat que nos lembro fal ferender grande, nos lembro fal sucessivo, nos é não proud de fal defensiva il ferender porque a ofensiva vem se diz nos é na vunda qualidade com que nos vem, lá vai o nenhum dúbis que nos tinha bocão em qual a segunda liga ofensivo, defensivo, este nos estabilizar nos, forse em tons tuéu estabilizar nos, nos vem se o ir ao pildabe Florin Cabernard in agen che aveva la tesa o lo giocci di quera allo menzo se in tecim per rutina o 28-29 ons in italianer Francesco Trastoni in ca da o ligis pi autos all'Italia allo venze un il Lorenzo Nolfo in ca deva juniors che una ga ado sono in giuven della tesa che faccio sinus tush e l'exterior a Denemark il Jos Show che è in giuven, fece in giuven, aveva cane, fece buona qualità da vale a pei. Levano specienze che non si stabilizzai, forse fa il verstärkere in quel momento. Sento stanno venendo il patriciato defensivo, sto essere davanti a te, classi da voi, non stanno provando a segnare Paux Golds, a segnare Paux Golds, se lo essere non abbiamo se guadagnato giù.
1: Per finire, c'è sto capitano, che sto la stazione e per che sgeis, prossima primavera, vai, nós somos contentes com esta boa sessão.
2: Flotte fos, nós temos de dizer, para quais jogos vêm pontos na primavera, né? A tona leva de pli, para dizer naturalmente, mas a resistência não é realista, se vê não que nos unir, porque o Estado é relativo na curta fase para se preparar-se, né? Com vacances, a todo, quase que a mão, a todo. A letra não é um viernes de pli temos de se preparar-se em que é. Então, se provar a fazer, il più importante è che l'equipa sta in grama seuna, che non vengono in grandi blessure, soprattutto i giocatori di CEP. Allora, senti, prendendo questo qui, stanno a prendere contro il campo, stanno a perdere in giugno, stanno a prendere le sale, ma hanno voglia, essere positivi, o da quale causa si prendere. Allora, abbiamo le nostre fermezze, allora stanno a fare le squadre agli avversari. Allora, se in quelle fermezze stanno a bagaggiare, allora mi rendono perché è tonge.
0: Oxea, urs casocci desde spesseitans il chef de sport de l'Union Sportiva Schluanjon, ci lancia l'ora la nova stagione in la seconda liga. Da memce va mezzdì col prim gio de Cesa contro Bux. Quel gio comincia alles a 4. Al stesso momento, fronte l'ora Valposchiavo Calcio, sin sia prim gio contro il FC Rüti e cuore 97 Giova Ortwart contro Schan. E qui già, questa sera.

Avicii in sempre con Aloe Black, SOS. In 5 minuti, le 6 e 10 di per oggi, vi sento una bella e pacifica Sunday Saira. E tutto quel ci sono alla festa da cuore, buon divertimento. E tutto quel ci nuove alla festa, ne tiriamo tutta una bella Sunday Saira. Noi siamo dins di membro ciò, al microfono per voi, Natalia Weber, Stebein. E fin da me. Cosa quince, fin per la resumazione del dì, musica da Bob Marley.

0: Il di der RTL.
1: Oz Gunnar Winkendorf, benvenuti. Pi bè, pi caul, pi bia lieut che va in montagna a pi bia sgolz de salvament de la rega. Il è il survec de salvament sets che suppone quei connex, senza denton sve indicare la regione exacta pil gron augment de sies actions. Tocca mi zuost alla rega stuis gula 323 gares in montagna per salvare lieut, quei en 39 cas de plica von in on. Ils pibiars gols entstai per persunas che eran cinturas in alta montagna, nie per talas che eran vida raiver ad agnides en difficultats. Ad Altstetten nel Canton Songail è il Nief Center Federal de Silnius inaugurau sots. Il Porsche Plaza traccia na vonta requirentas e requirents de Sil a varga cien plazas de lavur. Da Michaelis via seggen pi cuortas che il baguet vegl il center del mercau spera il minister de giustia a polizia, consigliere federal Beat Jans, che las proceduras da ventien pi cuortas. Gli edifici ai in de seis centers federals de Sil in Svizzera ad a custau 47 milions francs. E ina figlia della famiglia del prenzi di Liechtenstein doa essa vede vanta princessa. Il principati vol midalas reglas e la successiun ereditara. E gli avvenì doa gli amprimnisceu a fonda la famiglia davanta prenzini princessa. Tocan da cheu era quei privilegi riservaus agli amprimnisci u buap. Cun quella midada survegnan las descendentes en zoma ils madems drets quels descendents e en causas internas. Donda mia vart, io gli avvigio l'in abbia la sera.
2: Musica non-stop. Null interruptions. 100% musica svizzera.

0: Il dit der RTL.
1: Od Gunnar Winkendorf beim Veni. Pi bei, pi kaul, pi bia leut kava in montogna a pi biars gols de salvament de la rega. Il el survetsch de salvament setz ca supona que conex, senza denton save indica la regione exacta pil gron augment de sies actions. Tocca mi zuust, alla rega stuius gula 323 gades in montogna per salva leut, que en 39 cas de plica von in on. Ils pibiars golds in stai per personas che eran cinturas in alta montogna ni è per talas che eran vida raiver ad agnides in difficultats. Ad Altstetten nel Canton Songail è il Nief Center Federal da Silnius inaugurau sots. Il Porsche Plaza traccia navonta requirentas e requirents da Sil a varga cien plazas de lavur. Da Michaelas via seggen pi cuortas che il baguette vegli il center del mercau spera il ministro de giustia a polizia, consigliere federal Beat Jans, che le procedure diventien pi cuortas. Gli edifici ai in de seis centers federals de Sil in Svizzera ad a costau 47 milions francs. E in a figlia della famiglia del prenzi di Liechtenstein do essa vedaventa princessa. Il principati vol midalas reglas e la successione ereditara. E gli avvenì, due gli amprimnisceu a fonda la famiglia davanta a prenzi ni princessa. Tocan da cheu era quei privilegi riservaus agli amprimnisceu buap. Con quella midada survegnan las descendentes insomma ils madems drets quels descendents e in causas internas. Donda mia vart, io gli avvigio l'in abbia la sera.
0: La Saira und Musica Schweizer, nonstop.

Listen, and I know you think I'm happy all the time,

0: Musica per gli Neskadin. Per Tai. Per Mai.
1: FDF.
0: Simple Mind.

RTL. Dalla Damaoui. Alla Saïda. RTL.

0: Vus al Puls della Musica. Dal Zimperwert, Suril Hit, Finter la Scovrida.
1: RTL.
0: Usci variat, scola vita.

Quars dal Mont, da Men Rauch. Scha per cas scha tu as bler, tant plü combel wein il ster. Scha be pak, a tocca tai, wein sprivà tu da quai. Ma scha nulle nun as plü, lura vait piccia su. Sün la vita an il dret be canaglias cun alcet.

Amour, de Florin Darms. O ti cara dolce flur, cias ti po mai refac, che mio cor, da dot sinsur, splonte pece shish verfac. Sas ti cara, c'è quei oi, che la tonde rugena, che sto sci de buona foi, te adina mo luda. Il è la floma, de l'amour, che a ciafau mio pau per cor, per toi, dolce cara flur, ed osarde nel trasò.